Mio nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonore.

o contas ga venus cantau. Da giacan Michel nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nie sull'om un drau ils usits velz grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantan canzuns, restoin fidoivels allungat, al plait dils velz grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va da cor, rabata ferm e tuna sci sonor. Se tu non vieni von a un dic, ti virf da nos babuns. E stiglia ni esplicar amic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna sci sonor.

Fluor setgadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fögls chat una fluor setgada. Bec un tocker quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, culur, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola fluor, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vusch sperses in la lontananza, pardert eser per vus, le stessa sorte.

0: Las novitats der RTR.
1: Entemets la guerra con l'Iran, als Stati Uniti se convenien ad in deal d'atom con l'Arabia Saudita. Evacuazions po vida incendis de Guaut, tant en Francia square en Spagna, ston turistes ad abitants de Pliras Vishnankas ir en sigertat, ad ots dominestes events al Zuleil, quater temperaturas de fin 26 grads. Da pli de quas temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Bien di. Ils Stati Uniti e l'Arabia Saudita han sottoscritto una convegna per stifir in programma d'atom civil in l'Arabia Saudita, quai comunicesce al Ministeri d'Energia americano. Per interpreses americanas savrien uscire numerose possibilitats d'access al programma d'energia atomara saudit. Pien avant, saivni decis in una convegna de segertat. I giaia per in partenadis ur plirs decennis ed ad una dimensione de miliardes uscire il Ministeri d'Energia americano vien avant. A madem temp, segeresce la convegna che il programma atomar ne vegna bec malduvra per ragions militares. Il Congress american sto anc examinar la convegna. A nus restain giste la politica americana. La Chambra dels Repräsentants asce files premisses perché la guerra in Iran può continuar, quai cundar gli sverda ad in paquet da 95 miliardes dollars per expendes militares. La gronda parte dels denes due ir al militar ad els servets secrets. Il rest è previsto per l'agricoltura e per midades del dret de vujà. Sco proxim decide al Senat. Il militar american ha intant continua con les attaches in miras en l'Iran, la dodijavla noc en Syria. En Francia ed en Spagna combatten els pompiers vinevanten contra grands incendis de Guaut. En la provincia spagnola, Guadalajara, all'incendi che furiesce già da pi inemna, destruì 32.000 hectares terren. Quel vale con quesco in dels pi grands incendis dels ultims decennis. De tiers de Madrid, Brigi, la an les autoritats evacua pires vishnankas. Uscia in Francia de Tiers de Bordeaux, là an stuvir evacuadas passa 3.000 persone de din Campadi, quai ansemen con 700 abitants ed abitantes de din Vic Vigin. A Marseille è medem moment rotor in incendi de Guaut e là en plirs Vic Vignitz evacuats. Nus restain in Francia. Là en Vignitz relaxats plirs funzionaris de la Regenza suenter tests de drogas positivs. Quai ha dice il primo ministro francese Sébastien Lecornu en vers al magazzin Paris Match. Trenter als relaxats seien funzionaris de daut rank. Lecornu aveva annunciat als test de drogas obligatorix al circladur, quai per ragions de segertat. Ils collaboratours, che seien Vignitz de Staats, haien die access ad informazions sensibles. In altra ragion per ils tests sei che il stadi veglia restar verdaivel en ses combat en contra drogas. L'Ucraina pretende in sesida d'urgenza del Cusè de Segerezza della ONU per vide tacces russes in bastiments e la Mar Naira. Ils ultims dies ai la Russia attaccia almain trais navs de vicira civiles, uscia il ministro dell'exterior ucranais Andriy Sibiha. El rinfaccia alla Russia de periclitar la segerezza alimentare globale. L'Ucraina aia per quai faccia la domanda per una sesita d'urgenza del Cusè de Segerezza della ONU, Lemna Kavin. Il militar ucranais de Sievart ai els ultims dies ad ina puspe attaccia navs de patroli russes en la Mar Naira. Laut Kommissari della ONU per Drets Humans, Volker Türk, è preoccupato per vide las restrictions dels Drets Humans in la Nicaragua. Là ha il president Daniel Ortega declarato la domenica che ne venga mai pli a dar elezioni in il paese. Questa decisione accentuesce la limitazione gravante della libertà fondamentale e del stadi de drets, uscia Türk. Il Parlament nicaraguan lavora intant già vide din sbots per una legge che scomanda a partidas dell'opposizione de far parte ad elezioni.
2: La meteo.
1: Oz è la prima gara anche in cinque nivelli e nel corso del giorno domina l'ora però il sole. Quattro temperature da 30 a 18 gradi e l'india di notte a 26 in la regione di Cuira.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Allora, cominciamo questa giornata con svunch ed energia. Energia ci torna forse l'ora giusta o sì? Per uns tuns de bellezza, per otters sgrigeivels. Ma c'è formula un po' er esser tot quiete in forma d'un giu. Qui es declari o se l'ora giusta, già vuci una bella buon'ora al microfono Natalia Weber.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

Ed es les 16:00 e nus fain so un quiz auditiv. E cerch un gio de compagnia ci se fa cun quiz duas rumurs. Per una... E per l'otra... Also, Formula 1 e Raps. E quei osa in un gio de compagnia. C'è pudesque esser. La soluzione is Monopoly. Despoir is la più nova variante de Monopoly sul mercio ed es una collaborazione con la Formula 1. Ed osa em to quels de tadler c'è un gugent gio de compagnia. Se non giovais gugent a Monopoly. Quis Monopoly es nempe un po' in otter. Quista volta non es oda fabricer ceses ed hotels e comprer stazions, ma bain ad es propi una corsa. Il gio funziona seguente, mainc, per una il tradizionel Monopoly in no ci scumpra a l'urda lassa da gio differentes robes, in quis cas es qualora ils trajets de corsas. Per l'altra, es allora in mezz lassa erinci un singolo tragetto in una corsa e là es giova di mena con due figure. Una va intorno lassa e l'altra va intorno al tragetto della corsa. E ci arriva allora scoprim anche il boot, quel guadagna e appunto na quel ci arriva da comprir tutto. Tenor me una fitch coola nuova variante da Monopoly fa tutto anter un po' più interessante e giusto per quels ci temen osa la posa da stete la Formula 1 e ci non vogliono lasciare in crescere meme ferm e scogliere una buonissima variante per far passare il tempo. Il gio, c'è taisus per esempio su un Galaxus, giura era un buon regalo per tutti i fans della Formula 1.

0: sentiments de stets passede Albano e Romina Power ci sarà. Oggi comincia l'Open Air Lumnizia, il più grande Open Air in Grischun, 30 Rotter, erder ciò qui stan con lui le Duc.
1: Merci viel, viel mal, wir dürfen da sein, Open Air Lumnizia, wir kommen mega gerne wieder mit uns, danke.
0: Ed è stradiscio se qualche cosa ci messo, un po' impenibile, ma eie non sono in c'è mai stede all'Open Air Lumnizia. E per cui, mi ha detto, so Natalia. Se vi bot dejans RTR, c'è il rapportore che ha scelto di questo Open Air, è il tempo che è tu vesci una volta a guardare questo spettacolo. E per cui, trovi questo per voi aiuto. C'è trova una ingedinaisa persa a Dejan per avere la migliore esperienza possibile all'Open Air Lumnizia. C'è stogliere il guardir, c'è stogliere pigliere con me, c'è stogliere tre rind, e trovo se vos tips per l'Open Air Lumnizia e fus enorm grata se vos un podais giudir e forse c'è qui da l'uno l'altro tip che posso l'ora rincedir in event ed otters ci taglien o satirs. Per cui, per piacere, scrive vos tips che stufer all'Open Air Lumnizia, che so da pigliere con sé, che non può mancare. Scrive un cuore di WhatsApp al 079 200 70 07. Grazie, Fitch.

0: con Naomi Laren e Setvantolas. Sesemets temper las novitets con Corinna Schmetz con un focus piuttosto internazionale.
1: Il Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno sottoscritto un convegno per un programma d'atom civile in Arabia Saudita. I giaia per un partenariato sono per decenni e in una dimensione di miliardi, comunica il Ministero d'Energia americano. La Chambra dei rappresentanti americana ha stabilito le premesse perché la guerra in Iran possa continuare, che condurrà in Sverda ad un pacchetto di 95 miliardi di dollari per spese militari. Ad in Francia e in Spagna combattono i pompieri fino avanti contro grandi incendi di Guad. In la provincia spagnola, Guadalajara, ha un incendio che furiesce già da più in emne distruito 32.000 hectare di terreno. In Francia, da Tiers de Bordeaux, hanno più di 1.000 persone che venire evacuate.
0: La meteo. La crema de sull'aglio e del sull'aglio de sull'aglio non stesse non si restere accese, scoprim vainz in cipernuvelas ma zieva dominesce da ciò il sull'aglio. Le temperature sono fici agreabili star des 9 grosi in ingerdinute e vainci 6 in ton cuira e rusceva a quell'ora era in event da mem da fate ince con un gro da più. E Clearche Jazz vogliono impostare a fare la meteo per l'open air di questo fin d'Efna, quella dopo per voi l'ora è più dettagliata, sieve la 7.

0: temp per l'impisamaint del di.
1: RTL Impuls.
0: Questa è una delle prime impulsi di Selina Po e con ella giunge in montagne di splagiare il mancino proprio in quelle che la fissi gente.
2: Essere il Sols, un dei primi razzi di Sulai am Cialla. Quando mi immaginavo di essere sui sommi in piz, sui sur tot ora, una vastezza sola, una quietezza pascevla. La pizza intorno ed intorno d'or ed il cielo beculurs. Da vo vart la margna, l'uri lai da sel, il piz corvac, tüt, la canera am stiri na voi la realtà. Muotes murall? Na, ne muotes murall. Questa è la poliban, una funicularina cocna precisco quella de l'engiadinota. Un trenin ci va a munt, in tancia l'otter vegna val. In mezzo la costa pro il binari dubbel a scruscna. La gli ci passa munt fa ciao a quella ci passa val. Usce va quai d'un contin, su e su e io, tutto di. Non conosciamo le funicolare come attrazione del turismo per raggiungere molte stipe con vista da bellezza. Era turici in città, conosciamo la funicolare, la Poliban. Era la trasporta uno c'è il turista con camera da fotografare e ti mena fin su una terrassa con vista su tutta la città veglia. Ma a congolare con l'atmosfera romantica e le montagne, questa Poliban dan un pack. Ella passa sur vies da catram e binaris da tram, tanter caneras da traffic e spuzza da benzina. Schwell serra der Cielsöls e mi immaginesch il panorama montagnard.

0: con musica francese tris la bunura in 12 minuts le 7.
1: C'è taidla la scena. Inspiration di storges de musicistes e musicists.
0: Esses stüfs de la musica che weiss in vossas playlists. O esses simplemente buon raggius de novs impuls musicals, vesses gugente du dir forse una volta una storge in connex con un tip de musica dat una musicista professionella. Esperes de sci, perché c'è l'ora esses osa precis sul giust imitur. Astrid Alexandre, ens do l'intera efne tips de musica ed ens do un po' una invista sulla domanda c'è canzun c'è ella ves il più gugent scritz vesse. Una greva scelta, la lista sai fitch lunga o la tradia ed ella taidla u scep gers differenz generis de musica ci nu fece questa scelta punto nernabger più simpel.
2: Schnus stein il pop lugesio oz in quei moment youth the daughter per via che l'energia della canzone tocca mince gamai per quel che quella canzone sound ter quella che ho sait la in loop a mai survenia wonda forse è per via quella linea che ho voles vescret if you're still bleeding you're the lucky one a sci dich che ti asco vegno seun sound ter quel scan clech eba a sci dich es in vetta quella canzone fa di un po' specchio se sente il viva. E ci vengono magari a sé uno da spirviver.

Üna canzun emoziunile, üna ci vosu ad la pelle d'üna ca Astrid Alexandre ves gugent scritz vesse. Questo Toder con Youth. Hai l'inter efna, ens do Astrid Alexandre tips de musica, la playlist, ce vos rovais ence de pus tips, ce vais mancen to forse l'uno l'oter, de ce tirte nos online sin rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Entemez la guerra con l'Iran, ils Stati Uniti se convengen ad in deal d'atom con l'Arabia Saudita. Evacuazions per vide incendis de Guaut, tante in Francia, square in Spagna, ston turistes ad abitants de Pliras Vischnankes ir en sicertat, ad oz dominesces venzel sulei ter temperaturas de fin 26 grads. De pli de quals temas da Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon per vus e Corinne Schmidt, biendi. Ils Stadis Uniti e l'Arabia Saudita han sottoscritto un convegno per un programma d'atom civil in l'Arabia Saudita, quai comunicesce al Ministero d'Energia americano. Per interpreses americanas savrien uscire numerose possibilitats d'accesso al programma d'energia atomara saudita. Più avanti saivni decisi in un convegno di segertat. I giaie per impartenardi sur plirs decennis ad adina dimensione de miliardes uscia al Ministero d'Energia americano vin avant. A madem temp si geresce la convegna che il programma atomar ne vigna bit mal dovrà per ragions militares. Il Congress americano sto anche examinar la convegna. A nus restaindister la politica americana, la Chamber dels Repräsentants asch vieles premises, perché la guerra in Iran possi continuar, quai cunda gli schwerda ad in paket da 95 miliardes dollars per expenses militares. La grande part dels denes due ir al militar ad el servizio secrets. Il rest è previs per l'agricultura a promidades del drecht de vujà. Sco proxim decide al Senat. Il militar american intant continua con las attaches in miras en l'Iran le 12 javla noc en Seria. En Francia ed en Spagna combatten els pompiers fin avant encunter grons incendis de Guaut. En la provincia spagnola Guadalajara all'incendi che furiesce già de pi inemna destruì 32 mili hectares terren. Quel vale con quai sco in dels pigons incendis dels ultims decennis. De tirs de Madrid Brigi, la an las autoritats evacua pliras Vischnankes. Uscia en Francia de tirs de Bordeaux. La an stivnir evacuadas passa 3 mili persunas de din Campadi, quai ensemen cun 700 abitantes ad abitanza din Vich Vigin. A Marseille è madema mai rot ora in incendi de Guaut e la emplirs vits venits evacuats. Nus Restein in Francia, la en venits relaxats plirs funzionaris de la Regenza su enter tests de drogues positivs. Quai adice il primo ministro francese Sébastien Lecornu en vers al magazin Paris Match. Tranter ils relaxats seien funzionaris de daut rang. Lecornu veva annunzia als test de drogues obligatorics al circladur, quai provide rajuns de segertat. Ils collaborators che seien venits de staats eien di accesse d'informazion sensibles. In altra region per il test, sai che il stadio voglia restare verdaivel in ses combat contro drogas. L'Ucraina pretende in sesida d'urgenza del Consiglio di sicurezza della ONU per vedere attacchi russi sin bastimenti e la Machnaira. Ils ultims dies ha la Russia attacchia almeno 30 navs de vicira civiles, uscia al ministro dell'exterior ucranais Andriy Sybiha. El rinfaccia alla Russia de preclitar la sicurezza alimentare globale. L'Ucraina aia per quai facce la domanda per in sesida d'urgenza del Consiglio de sicurezza della ONU l'emna cavin. Il militar ucranais de Sievart als ultims dies adina pusperta cia navs de petroli russes en la Machnaira. Laut Kommissari della ONU per Drets Humans Volker Türk è preoccupato per vedere le restrizioni dels Drets Humans in Nicaragua. Là ha il presidente Daniel Ortega dichiarato domenica che ne venne mai più a dar elezioni in il paese. Questa decisione accentuisce la limitazione gravante della libertà fondamentale del Stato de Drets, uscia Türk. Il Parlamento nicaraguan lavora intanto già vita di Ingebots per una legge che scomanda partite dell'opposizione de fa parte ad elezioni.
2: La meteo
1: Oggi è una prima gara anche in Cinz Nivels e il corso di domenica l'ora però al soleil. Quattro temperature da 39 gradi e l'endia di notte a 26 in la regione di Cuira. Domani dati l'ora bler soleil con fin 27 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In weire precis 3 ure vocco lieber con l'Open Air Lumnezia. Neinche kurz Konzerts, ma la Plaza de Campierving a Vierta e l'ora comincia er la corsa pel Melder l'Öper metter sulla la tenda. E qui è solo er quel moment in cui gli organizzatori per me enche sperir c'è l'ora giova cun. E c'è tutti per giudare un festival leggendir. L'ora non per però niente da fare uscire il tema a Norbert Cavin dell'Open Air Lumnezia.
3: Io c'ho un cerbo da Laura.
2: Hi, el forse na, nus però schon nus van summen dotter SRF Meteo per la prognose dels prossims dies, c'è giacca, c'è vus weiss de pilier con vus e forse c'è scharpes. Qui udis vus la prossima mezz'ura cotter nus al microfon Natalia Weber. Bundi!
0: RTL. Informativ e divertent.
2: Musica attuale das Lovebugs. Miracle.

0: Giovgia, las 7:12 in scuola, Giovgia, in un dei highlights della stit comincia. L'open air, l'umnizia. Qui stanno va quel in sia 40 runda, in poche ore simple l'ora la piazza da tende con i primi fans e a partire dalle 4 da quell'ora i primi concerti. E l'ora croda plemet la tensione degli organizzatori. Scusa Katia Ciuar, ora quinto.
1: La tensione prem piuttosto di una giunta che c'è qui in ceva di libro perché tutto è planseo regolato a faccia, a samciao. Ma se il bimbo è cominciato con il speaker di la prima che benvenuti all'Umnezia.
0: E se tutto funziona ed è nudo in giunta in caps, allora è quella più bella paia per tutto il lavoro prestito. Managgia il presidente del comitè d'organizzazione.
2: Se ti ha davanti la bühne che è plena, la gente che ha in plegè con te con, da sempre in una buona stimmica, in una buona moda. Qua fa plegè? Ed è con sonsti teile in te da vostri tir. Biars che vengono sei, che conoscono un buon festival, che gli in buona qua, che vengono più bianco qualche specie.
0: Hai de moments legers e moments che als wessen tot ün al pügu gent büto no tot e del sprümsans del open air. Quinten els dos in nossa emission speziale, che vos bedais ihr etedler sün rdr.ch. E per tot quels ci vöglien lura propi esser prontischems per quist open air deins es cuprosem erenche kurt in schwarz sü lura. Na, mein important cu il line-up.

0: Darcio tempo per las novitets, id es las 7:30, novas novitets en chadüna internazionales, uossa cun Corinna Schmidt.
1: Il Stadis Uniz, l'Arabia Saudita, han sottoscritto una convegna per un programma d'atom civil in l'Arabia Saudita. I giaia per un partenario surplirs decenni in una dimensione di miliardi, comunica il Ministero d'Energia americano. In Francia ed in Spagna combattono i pompiers vinavanti contro grandi incendi di Guaut. In la provincia spagnola Guadalajara ha l'incendio che fuoriesce da più in emne distrui 32 mili hectare terreno. In Francia, da tirs a Bordeaux, han pliras mili persone stuvenir evacuadas. La regenza thailandese tira conseguenze visibili entre i grevi combatti dell'anno passato con il paese vicino, la Cambogia, per lungo il confine comunale ai militari e tan costruì in prima parte di una safe confine permanente.
0: La meteo. Creme da Sulaili del Suliers nu stesse nostra ristira cesa tot una schegeis ad open air o na. Scoprim va in sensio un per nüvelas maziva dominesce l'ora il Sulail, las temperaturas sun fice agreables ter des nov gros in enge di note e va in cesis in turn cuiram. E du scevo quell'ora er in avente de mem, de fatta con enge un gro de più. E scoprosam spette il kicker is essi nu sil jackpot. Un bel import, l'unic che ci mancia è un candidat. Se vuoi svegliare di giovere con noi la ronda un del Kikirises, allora potrai sostenere. Buon, ma c'è già in 7 minuti del telefono.
2: RTR, da noi, per voi.

Ed è deciso utter. Nus cerchains usa gen candidato e una candidata pel kikeri ses. Nus druvains a quel ci nov ci prova de svedere il jackpot, o zainti il jackpot sun cien de vainge bons a 10 francs pel folk, ed il melder es a nus cais bi, chavus nu giais quista saira ad open air. Usciliom sa vesi metter a vent, ce da men bunura pudesses esser forse ince un po' in mema stengels. Ma scu ce vus volais ed a plajar da mincin cis annunce, provese vossa fortuna de un telefon 0800 20 25 30.

0: E la candidata da Dozza es Chatida.
1: Il Kicker es sis. Presentata Folk. Vossa bottia dal Vich in la Region.
0: Nos giovains a Zercenota con Franziska Hendri de Sedrun. Bundi.
2: Bundi.
0: Dona Franziska, ella non va ad Open Air alla dita me.
2: Da? No, io sono un po' meglio veglia di te ad Open Air.
0: Dunque, a partire da cura, se mai me veglia per ir ad Open Air,
2: te Norella? Oh, no, io sono ira, però io sono un 70 gleiti lo. E quanti gvigli?
0: Allora fa la più già in Pacifica Cisa.
2: Pacifica, esatto.
0: E sì. C'è allora per plans, per program?
2: Oh, in te chi è nirni, spazi farsi una ronda in quella bia Laura.
0: A te dine da fa. Lungurus sì. Non ho in quel casnerna.
2: No, no.
0: Buonissim.
2: Buon lungurus, no, no.
0: Allora, da Giovanzos oz runde undel Kikerises, nostra arbitre is Gabi De Gondes, Ercol Studio.
3: Oh. Ed è la Franziska in B&D. Toi, toi, toi, ciao. Buona prima ronda.
2: E l'ha insperato,
0: Gabi, ed è, niente di meno, als Polish.
3: Sì, io mi del fletter. Io avevo l'incirce a prendere l'usa. In nero,
0: no? In nero, in neutro, in buonissimo. E qui fa la differenza.
2: Adesso no.
0: Divina, also Gabi ha il fletter nero, il fletter positivo, è delle spretaise e se Dona Franziska è pronta, allora provessi questo.
2: Io sono pronta.
0: Allora, deins la touch. Oggi comincia l'Open Air Lumnezia.
2: No.
3: Feliu!
0: Ante il sgot Svizzer, se l'ha persona raccolto più poche l'aina con l'an ens.
2: Sì.
3: Feliu!
0: L'ove da tutti gli flums in Francia è usce netto che la può bivere.
2: No.
3: Correct.
0: La più nuova versione di Monopoly è una collaborazione con la Formula 1.
2: Sì.
3: Correct.
0: La Francia comanda la dover de social media per juvenils zuot des docians.
2: No.
3: Correct.
0: L'hotel Continental Park a Luzerna o sie vil föde nir sarò per un an.
3: Sì.
0: Coop è il dettagliista il più ben visto in Svizzera.
2: Sì.
3: Faliu.
0: La polizia centunela ha il comandamento il mais che passa 1,5 kg droga a Doma de Cuira.
2: Sì.
3: Correct.
0: Amy Winehouse è morta oggi in Queen de Jans.
2: Sì.
3: Correct.
0: Daniel Radcliffe, l'attore di Harry Potter, festeggia oggi il 40° anniversario.
2: Sì.
3: Faliu.
0: Il centun Grigion ha da più ristoranti col centun Turgovia.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La Badi Oberiau a Cuire è una delle più cere in tutta la Svizzera.
2: No.
3: Baina.
0: Displaggiava il mainz.
3: A Cuire trovano i pli da nes. Perché volano i cus paese l'aua.
0: Sì, Cuire è proprio una delle più cere che ci desni di domandare in una statistica.
2: Ah, sì.
0: Intanto la liet peia, per mi fare quel prezzo.
3: Assolutamente. Gli autani è vonda. Gli autani è vonda.
0: Ben precisa. Sì. Quella è una pleina. Ma bene, yeah. Dona Franziska. Noi abbiamo fatto vaire bgera, spretta due abbiamo fatto se ci comporta è la mitet fosses e crei Gabi il fletto nero o portò quel cosa?
3: Sì, adela di quelle 12 pretensions, Franziska, dominiau. Exact, sis correctes.
2: Sis correctes.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, basta, tutto in ordine. Ci vengono forse qualche cosa che non prendere. Allora, dentro Coppa Migro è una dina da una certa rivalità.
0: Preciso, questa è la domanda: Migro Kind o Coppa Kind? Dona Franziska, c'è Zella?
2: Io mi ho inviato il Coppa perché non sto in Italia di Giuliano al Migro.
3: Ah, se Druna mo in Coppa, Nicola in Denner.
2: Esatto.
3: Per cui va in Sluhalt in quella stizione. Migro è para in del dettagliste, grossiste spie.
0: È il più bello.
3: Il piccolo e zai.
2: Ah, è il piccolo e zai. Io il Migro va a Febuden.
0: Le simple magie può me da lunge da venta, ma il folk ha la sua ergugen in quel caso, c'è la giovane su venza chi che di sis.
3: Cianina, se vesse non prendere, cao, el sons vergai a la Svizzera raccoltau pipau calenaca.
0: l'an ens. Also na appunto, o se l'an passò e mi d'arciò raccoltò da più qua als ans ens.
3: Basta nus che vai nus a bucca o truffel se debu grons. Na. Causa infatti, als facts, als punkt vai nus Franziska, al piet al principal.
0: Precise, allora, bocco da me in ronda duas.
2: De genau.
0: Allora, surving ella il telefono de me in buon'ora, grazie fitch per la partecipazione.
2: E
0: un bel di. Adio.
3: Ciao, ciao, bidi.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
4: Hey yo, big wave! Tenemai con!

0: In 12 minuts les 8. Sco guarda quara ter vus in vos urte verdura. Florisce e cresce tot, las tomates bel cocchnes, las aubergines violettes ed els urtais prons pels capuns. Schenna. L'ora fa questa inta guardare forse un attimo un po' più precisa sulle plantine. In caso c'è le foglie su magliette da vent, l'ora potrebbe essere un indizio per il scarafaccio del Giappone. Il Tessin combatte già da più anni contro questi insetti che donano agricoltura e vigne. E qui è la situazione specialmente severa. L'ora blecce dell'impasso o qui l'ora proprio lasciò esplodire la popolazione del scarafaccio del Giappone. Le autorità appellano da fatta alla popolazione di comprare trappole per mettere quelle in urt. Quei conferma è Cristina Marazzi, la menedra del servizio in Centunil per la protezione delle piante. Ossa trovi quei aiuti da Minciun.
1: Noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione.
0: Hai, tolles im Süres Sistem a disposizione so ossa da trovere. Der in Grigion, più precisa al mesocco, es qui scarafaccio brun con palin alfi delle chames già arrivò. Es lis in les in Grigion di mena erde chatiri, quei declara Walter Fromm del Plantenhof a Langquart.
2: Letztes Jahr haben wir ein Gebiet überwacht bis Höhe Lo Stallo und jetzt können wir vermerken, dass das Gebiet sich leicht ausgeweitet hat Richtung Gran San Giacomo. Das Ziel ist schon, dass wir verhindern, wenn das Insekt über den San Bernardino fliegt und schlussendlich in die Bündner Herrschaft gelangt.
0: Am Niederl Posten Pommi e Viticultura ist per Apoge in Cento delle Aktions des Tessinais in Minche Uert una Trappola che torpedez in sé la Strategie de combattere il Scarafaccio, melder fürs Tenor L de konzentrier las Trapplas in un Lö per l'ora lossa ver diminuir la Population. Ed in caso c'è weiss un Scarafaccio der vos antilürt, e non esses giure esquese usche un una. Noi abbiamo una fotografia per noi online, ci potrebbe essere con Gualero.

Tom Gregory con una nova single How It Was Before in 4 minuti les 8 e a zeva las novitezze dopo che una mezz'ora plein musica per voi.

0: Las novitats ter RTR.
1: Entemez la guerra con l'Iran, als Stati Uniti convengen ad in deal d'atom con l'Arabia Saudita, evacuazions po vida incendis de Guaut, tante in Francia, scoer in Spagna, ston turistes ad abitants de pliras vischnankas ir en sigertat, ad oz dominescia sevenzel suleil, ter temperaturas de fin 26 grads. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las oc, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. Ils Stadis Uniti e l'Arabia Saudita han sottoscritto una convegna per stifir in programma d'atom civil in l'Arabia Saudita, quai comunicesse al Ministeri d'Energia americano. Per interpreses americanas servien uscire numerose possibilitats d'access al programma d'energia atomara saudit. Pien avant saivni decis in una convegna de segertat. I giaia per in partenadis urplirs decennis en una dimensión de miliardes uscire al Ministeri d'Energia americano vin avant. A madem temp segeresce la convegna che il programma atomar ne vigne bic maldovrà per ragions militares. Il Congress americano sto anche examinar la convegna. In Francia ed in Spagna combatten els pompiers vinavanten contra grands incendis de Guaut. In la provincia spagnola, Guadalajara a incendi che fruiesce già da pi inemna, distrui 32 millihectares terren. Quai, quel vale con quai sco in dels pi grands incendis dels ultims decennis. Erde tiers da Madrid, Brigi, la alles autoritats evacua pires vischnankes. Uscia, en Francia da tier da Bordeaux. La anschwivnir evacuadas passa 3.000 persunas da din Campadi, qui ensemen con 700 abitantes ad abitants da din Vich Vigin. A Marseille e madema mein rotor in incendi de Guaut e la emplirs Vichs vignits evacuats. Anus Restein in Francia, la en vignits relaschats pirs funzionaris de la Regenza, suenter tests de drogas positivs, quai ha dice al primo ministro francese Sébastien Lecornu anvers al magazin Paris Match. Trant ils relaschats seine funzionaris de daut rank. Lecornu aveva annunciat als test de drogas obligatorix al circladur per ragions de segertat. Ils collaboratours che sein vignits de staats haien die access ad informaziuns sensibles. In autra ragion per ils tests sei kil stadi will er star verdeivel en ses combat en contra drogas. L'Ucraina pretende in assesida d'urgenza del Consiglio de Sicurezza della ONU per vide attacces russas sin bastiments e la Mar Neira. Ils ultims dies ha la Russia attaccia almain 3 navs vicira civiles, uscia al minister dell'exterior ucranais Andriy Syba. El rinfaccia alla Russia de periclitar la sicurezza alimentare globale. L'Ucraina ha per quai facile domande per in assesida d'urgenza del Consiglio de Sicurezza della ONU, Lemna Kavin. Il militar ucranais de Sierwart ha als ultims dies ad ina puspe attaccia navs de petroli russas e la Mar Neira. La Regenza thailandaisa tira conseguenze visibili su entri ils grefs combats de l'an passà con il paese vicino la Cambogia. Prolung al confin comunabel ha il militar entant construì in prima parte de dina saiv de confin permanente. Quella consiste ad plattas de beton armà con giachter de cial a filtroms con spines. Tenor l'armada thailandaisa due uscir venir augmentar la segertat al confin. Tranter ils du stadis vigins a jade pires jades da combats, tranter auter, provide la linie de confin becch clarida. L'an passà, an quels custa la vita a 150 persunas, a stiaccia 100 millis d'abitants sin la fugia. Laut Kommissari de las Nations Unides per Drets Humans, Volker Türk, è preoccupat per vide las restrictions dels Drets Humans en la Nicaragua. Là il president Daniel Ortega declarà la domenica che ne vigna mai pli a dar elezions en il paese. Questa decisión accentuesce la limitación gravanta della libertà fundamentale del stadi de drets, uscia Türk. Il Parlament nicaraguan lavura intant già vide din sbots per ina legge che scumonda a partidas de l'opposizione de far part at elecziuns.
0: La meteo.
1: Oz eine prima gare an Gincins Nivels, in il Gursel di dominesce l'ora però al Sulei. Quater temperaturas de 39 grads elenge di nota, a 26 in la region de Cuira. De maun dati l'ora Bler Sulei con fin 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Oggi festeggia un dei grandi centenari del anniversario.
3: Sono solo canzonette.
2: Edoardo Benato e quell'anniversario volant naturalmente onorer quei fans scotter RTR con il sempre verdi. Belce vos stasi in nostra compagnia. Al microfono Natalia Weber. Buondì.
0: RTR. Unic e simpatic.
2: The Weekend Dancing.

0: Maroon 5 con Memories e nos giuglianzas es giurischem er per al gordanzas.
1: RTR, quai è il semper vert del dì?
0: In caso che vos estes Genova testosa a Napoli, l'ora podais os forse giudicere il seguente citat. Mia più grande fortuna è di essere nascita a Napoli. Per me è quella più bella città del mondo. Hai, qui vava un altro dit Edoardo Benato, 102 tagliem, che non stos conosciens, ed el el festaggia si a 100 anniversari. Insies, cianzuns politiseisce el, criticesce la società, e totuna centa la punta giusta er in una cianzun de napilier mema seri les cianzuns, a sun alla fin des quinzio bi cianzuns. Atmosfera napoletema doque usa per vus Edoardo Benato con Sono solo canzonette. Oscudite appunto a Sunbi Cianzuns.

0: sonette.
1: Il sempreverde del dì.

0: David Hasselhoff cerca entschedüna la libertät. Corinna Schmidt ist pronta cu las novitäts ed in frattempo cu erdo nazionales id is las ocemets.
1: Il Konzern der Mangiativas Schweizer Nestle crescia wie eine Wand. Il secondo quartal in las venditas augmentadas per 3,6%, quas vendere in plus de 3,5% l'an prim quartal. La città de Lemna an els rebels de Houthi an il Jemen annuncia una blockade maritima contra l'Arabia Saudita. Ossa communication els rebels che vengono sostenuti dall'Iran, che els hain attaccato dus bastiments e la Mar Kochna. La regenza thailandese tira conseguenze visibili sventer il greves combats de l'an passato con il paese vicino la Cambogia. Per lung al confin comunabel ein militar entan construi in prima parte de dina saif de confin permanenta.
0: La meteo. Las nüvles es scholien plamete il resto di puran so recaminer in tun con ulies de solal e quetter temperaturas da gelato con fin 26 gros a cuira. E da men vocal ora er in avent cum ger solal e similes temperaturas. In 5 ore e mezza allora è la corsa per la meldra piazza della tenda all'Open Air Lumnizia a Wirta. Ed è proprio ad un spettacolo, se sguarda questi video dels ultimi anni, subito ci si evra allora lo al giatter, cuore niente e a spluntenbot. Non ho scemmel non isa, ma ed è in mince caso una corsa ci ci sorvegna la meldra piazza. Eia è stato scoprimento preparare un po' imparire ad Open Air e sperai appunto da sornire da voi in cellino l'altro tipo che ci non può mangiare. Scrivi a qualche gente via WhatsApp 079-200-70-07 e allora guardate se c'è per tips che quello da voi forse è per l'uno o l'altro ci vuole la prima volta ad Open Air Lumnizia.
2: RTR. Unico e simpatico.

0: I don't wanna wait. Questa era l'impisamento che Bgersem fin oggi n'ha più voler spedir. C'è l'open air l'omnizia comincia, oggi è di mena usci in avend. Ed è te voglio sapere da voi, c'è per tips vaisus per me, e ci vengo la prima volta a questo open air. Un tip, anzo l'ora Silvan Rust, SRF Meteo, già do, punto c'è piglier con sé all'open air l'omnizia.
1: Am Samstag bloß doch ein recht gut spürbarer Föhn. Das Zelt würde ich nicht einfach nur auf den Boden stellen, sondern doch anmachen.
0: Also, nein, schmanciere Cese als Ballox per la Tenda. L'ora des auf nie al Tipp, c'è dort noch kein Lönchtes Rest alle Seide, des le Giacke esser grosse Wunde, die twente nempe eher ein Puff freit. Les Scharpes, dessen esser stabiles, in a meme belles, c'è ci vol per medir als Snickers Alfs, quels resten krei Melder a Cese. L'ora, adesso c'è un tip culinaric, scucci pera, da quei capuns all'open air. Also, quels vengono in mince cas a provare. Ed in ultimo tip, c'è proprio un fitch buon tip, guardare il telefonin o a buona piazza per arcunere videos e fotografie e tutto il possibile. E creano da un buon pistantus, quando ad essere di un concerto e di svolgere filmare la canzone prediletta e loro occupano plim. In una piazza per arcunir più. Dimena, il tips per ir ad open air e giovis buon divertimento.

Ray Gary, del Rest. Na, l'Open Air Lumnizia, ma da loro concert in dezember a Turich, ma sia collega del team, che va una volta per The Voice of Germany, Samu Haber, is de mem sul palc, a Dijon. Hai, per la buon'ora tematisei con l'Open Air Lumnizia e de tutto faccio mancio, ciò che può essere forse frustrare a l'uno l'otter, ci fius forse eria gugend, ma non ho quest'anno semplicemente na tempo, non ho podia orde otters motivs esser tiers, ma precis per quels ci sun accese e lascen in crescer per l'Open Air Lumnizia. Doch in grandi schon confort. Naturel manges RTR er quistander scho della partida, que vuol dir ciò qui doper vus der scho un live ticker, certs concerts doque per vus da fatte scu live stream, podais esser accese, pacifix un canapé e guarder als concerts via live stream, scu naturel manges schminchan massa impressions in forma de fotografies. Tutte accettierte nos online, rtr.ch, l'adresse per l'Open Air Lumnizia per tutti quelli che non permessero di venire.

Che fuss üna bun'ura senza Taylor Swift. Per me üna bun'ura persa. Uasa illa salveda. In 5 minuts is an MPR giada ciò las 9 e zieva las 9 scuad üna mingedita RTR temp de gratulir e de regalir a nossa cupina. Finta las novitets, tocco essa per un'ce musica rumenche de Siat con Scoglacch.

0: Las novitats der RTR.
1: Nestle vuol se deliberar da sias facentas cun l'aua ed ils prests per lieli cresce po spesso ente las novas escalaziuns en il proxim Orient. De plida quals temas da Laura dati us en las novitats de las nov al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Biendi. Il concern de mangiativas Schweizer Nestle externalisesce sias facentas cun l'aua minerale sco San Pellegrino, Henje a Vitel. Concret fundesce il concern in una nuova firma insieme con un investor americano. La firma due mince mai tuciar per la mese dat als dus concerns. La vendita parziale del sector dell'aua minerale porta 2,8 miliardi francs a Nestle. La facente d'auto europeica vale già da più onsco facente da quitats, tanto economica main, sco er giuridica main. Al moment marschen inquisizions per vedel diever dauer illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestle già paia 2 milions euros per evitar una procedura penale. La guerra trander als Stadis Uniz all'Iran tschatscha vien avant ad autels prets per l'Ili. Per la prima giada de bilanciata zirkladur e il prets per in barrel Ili puspec resci such la marca de 96 dollars americans, quien a 2% de pli canc al di avant. Lanciata fanadur era al prets per in barrel angs reduzis in bun 70 dollars. Sventer attaccia sin navs de petroli sauditas en la mar Kocna, entras rebels de Houthi, s'accentuesce la situazione en il conflict del proxim Orient vinavant. La regenza talendaisa tira conseguenze visibili sventer ils grefs combats de l'an passat con il paese vigin la Cambogia. Per lung al confin comunabel ail militar entant construi in un prima part de dina saif de confin permanenta. Quella consiste or de plattas de betun armà cun giatter da cial a fil de roms cun spines. Tenor l'armada talandaisa duai uscir venir augmentale segerezza del confin. Tranter als dus stadis vigins a gia piras giadas da combats, tranter auter pivite la linea de confin bec sclarida. L'on passa an quels custa la vita a 150 persunas a stiaccia 100 milis d'abitantes sin la fugia. Alla costa del paese sit american Perù cercen cients de pelicans de pidis nutriment als ports. Quai sai in indizi che il fenomen de Laura El Niño diventi ad ina pli ferm, annuncien piras medias. Las temperaturas de la mar diventen ad ina pli chaudas entras El Niño. Il moment è il Pacific bun 2 grads such la temperatura normala, uscì al post d'observazion responsabel. Quai cejunia trander auter che il pes nodien vinavant e che il pelicans aien fedie de chatar nutriment. Avant in cins dies ans scienziats avverti en medias peruanas de dina morie de pinguins che la temperatura de l'aua crescia vinavant.
2: La meteo.
1: Oz alla prima gare anche in cins nivels e nil de cursel di domineix l'ora pro al soleil. Quai ta temperaturas de 39 grads e l'engia di notta a 26 en la region de Coira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Il tempo qual passa schveldi dis las 9.4 als 23 de lül. Temp che nus deins un sguard sils jubilars, quei feins us giusta zieve ils Black Eyed Peas con Where is the Love. Al microfon per vus Natalia Weber. Bel stas in nostra compagnia.

0: Las 9-12 minuts, vos savais ce che vuol dir.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E vos podais usa l'ora giusta telefonir ens in che cuor la survista dels jubilars ci survengen oz gratulaziuns. Que is Matteo Lorenz de Valranci festaggia sia prüm anniversari. L'ora vessens a Levi a Porta da Cuira ci festaggia sia ocevel anniversari ed erence a Cuira is que Enrico Petterelli ci festaggia l'ocentacingivel. Questi sono i nostri jubilari. Ci sorvengono oggi a gratulazioni durante le missioni di gratulazioni con saluti musicali. Ora potete voi per accedere un telefono e regalare la nostra copina con telefonare al 0800 20 25 30.

0: E noi siamo stati in giubilarci per vedere la nostra cupina e per quale momento allora giusto rende da fare una piccola correttura per l'età. Al telefono è ora Elisabeth Casanova de Vrin. Buongiorno.
1: Buongiorno Natalia.
0: La cupina non va per il primo anniversario, ma ben per il 17.
1: Esatto, yeah. Matteo Lorez, Orions de Valrein, nies biadi a osti siatons, tata les ingratula ad el, a già visavi navun, bia bien, a bia plegevi de si un prentisati, che il fain stu savdia.
0: E la fin defne venga allora accesa o il piuttosto in cinstu savdia?
1: No, la fin di amna valla casa. Finiamo una valmincica a casa, a lui va dopo spai la domenica sera, a torna dopo spai il venerdì a casa. Mm-hmm. Yeah. Bene.
0: E la cupina, tra metà però in strusafcio c'è un piccolo regalino in d'anniversario c'è lo spollo rasallegrir.
1: Esatto. Yeah. Yeah. Perché che ho tata se vanno sbui a visitare, lasciò che gli ombregau essono staitere, ma non smaino forse in due anni sino che fai una visita. Allora scirci il sorvegno la scadiola e qua è super. È un altro regalo.
0: Superissimo. Dopo una tradizione, l'altro regalo fa una sorpresa al Matteo. Grazie Pic, per il telefono e allora già vi vengo in bel dì.
1: In BG.
0: Grazie
1: Pic, addio.
0: Grazie
1: Pic, addio.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Erschel Leonie e Callum Scott dicen che desse rester na e paquet insembel e fetch plaza per Gabi de Gonde ci desse al studio. Gabi, es è in che tu schlem perso scritt a me zieve che tu ders ad opener. Natalia, qui è so sche cool.
1: Also cos tu sti?
0: Tu stu er in avatir e du sa quist an der dit so basta. Tens ans che lavura se già conoscheb gers ci deren già all'opener a se stögli
1: er.
0: Ossa vengi qui stotte la prima volta ad opener ed du mando nos publicum ce ci en per tips per me o schöne. En je dinais a persa ed egen ce stu quella a vair con se ce fis tie tip ce stögli pilier con me.
1: Also, wenn du das Brenner kommst, gut, dann pendest du die Stadt, das lau dormin, ist die was Mosel di, gut, viel different. Also, die Stadt, das Mosel di, schalu, adi, bia Laura, flipflops.
0: Aber schon. Proppi?
1: Lu sa schon, aber, kunchapas Stadt, das meier. Und sonst, ja, bia Laura. Si wes de plover, stoss die wes die Wals de Gummi. Adina Palerina, a ce che ti trovi, se sempre una buona luna, ad essere avviata per tutto quella lieta che ti è in taupa, slau, in braccia, stozza. A cui sempre, also,
0: Kreischt er drauf in Diktionari sur Silvano, Rive cul puter tres?
1: Oh, bien!
0: So, basta!
1: Also, die hast in Bonus, per quello che ti capisci schon in gara, c'è un sein.
0: Quais weire.
1: Aber gewinne halt schon bia sur Silvano.
0: Appunto. Ma bene, esperesce Elsin Kligen er a me in a
1: beeiders.
0: Nus uns seins, Gabi. Ma bene, e sur dun usa a te e clear opener is er in tiemi schon tema.
1: Nu sven la Anna, nostra Anna Selina Quinter, letza ai da viadi, letza venia rapportato quals dis, e degli opener lumnezia, ed ella smetta oz, avom jaz di da quera, sin viadi vers inegada tocca Lion. Lu, Lion è dina scien punct central, dati il scomi da tickets, la vien la jauto del strenz, contendes a con sacca d'os. La vese schon fec interessant, leu, la venia ella a rapportato, intorno las dies a mesa, per quel che nu slan jesse vi, e se vi davi ne von a nos auditurs a casa e che marcia proprio co tocca co dato il puls de tot quels che vanno ad opener a co che marcia insomma a Lyon a lu alla Astrid Alexander pronus in titel de musica che inspirescia ella a dios cioè di also è quel play è a mi a lu sa sentia che osse legra nati creies bo il daglio che causa
0: a tua propria scia è la sua in crescere
1: non svegli agli almeins durante la VM vengono sdau al giug del che causa speciale
0: e loro va a stare in vacanze
1: allora vai a giù di vacanze se tu sa e io sa leggere lo so proprio si li melda si tutto questo che ti fa non svegli si sono te Franks
0: buonissimo Gabi e bat tu ardes per sorpilier col microfono e fecci plazza. E allora, un stanza sud-egen, ha?
1: Ja, gut, wenn ich die Vase hat.
0: Ah, è studente. Basta. E tu bist tutt un bel di e naturalmente un bel opener al microfono per vos dare Natalia Weber. Stebein.

0: Per vossas orelles, Porta, Spronza e Vies Radio. Tocan las 12 oz con Gabi De Gonda. A vos tutti un bien dia, benvegni.
1: Con buona musica, tras la stat.

0: Il Tio de Mond con sa grandiosa vusch, il luf 23 minutes von las 10. Die vus was forse schon udiu, ja vai propi celebrau quei schon en son con Natalia. A dir dice propi, sincera mein ode miu cor, hec, es allegro de puspedà in agada al classic duc che causas trais che vaccins chum propostas chum personas che telefonation stau cool cun al duc de la VM cool duc che causas special aber jede di o se scheve buono man in tic an crescer per nies duc tradizional die a dir Venus dau l'imprima ga, Tobia Falera sviu ir, nisht jachsa sviu schnitzapuspoi, exakt, e dozza essen uschon sin 60 francs. Ir hai tu nau a schia kau el juk kun Tobia Faler.
1: Jau un prova gulas medias socialas.
2: Jau dice lo su lei.
0: Ja, delle sind duas de quelles ganz hier bumblidau, ga nies juk funktiona, jau ebo. Aber quai dainus en kurt moment. Forse che vus jois, hey, koren schon quals cavazins buspai, ja hai els per vus natural mein gau.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedi. La chausa è gratuita.
0: Exact. Chais ves quai esser, nus dain al juc en 6 minutes, si es allegrals in vossas propostas, de lainon Cindy Loper e Camar. Allo vai liber!

0: Jei, os exakt in quarta von las dias, finalmein.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikkis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch.
0: E si son de Franz in forma de bons de Nikki, dati de gudinja ot schwuslinjais. Tjei causeta che se zupa de vos quelles pretensions.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: Forse bu studia memia lunch, no lo cien. Veng, venti cun 30. Nus morain in agada cica ai cau al telefon. RTR BND, son la Gabi.
4: Eu ai la rua fra Margrit, bendi Gabi.
0: Bendi Margrit.
4: Eu ai una proposta, la amabla dat. Per esempio, questa nuova...
0: La curta sevla dat, la
4: amabla... La curta sevla dat, eh?
0: Die quella costa proprio nuot. Ad in Zurich costa è nuot, ne vedi?
4: Yeah. Also potessi essere in Zurich.
0: Also qua fossero le regole fondamentali che noi, che in San Prenn, con se affon. La curta sei vladad, il Zurich. Aisi denton...
4: Buc.
0: Bo. Na, abri una fecch biala proposta, Margrit.
4: Bien.
0: Grazie fecch.
4: Tot
0: zaunkin bidi, grazie fix. Semillante meine Münzingen, stai bei mir. Ciao. Allun proinus de mantene Adina Bienditie kau al telefon.
5: Mir di Gabi kau la Bea.
0: Ciao Bea, Alion. Allu.
5: Ja un po' vol cul lungaj.
0: Il lungaj.
5: Ja.
0: Ah ja, ich mein streng priu è gratuit. Nun kinst du es usa am prender. Ne vedi chi si vuole prendere, vuole forse. Io ne ho più lungo da prendere. E le parti ne smenti di, la causa consiste di parti essenziali. Se la scoscolasta, domandi o di che parti essenziali? Già, consiste lungaggio.
5: Oh, grammatica, ortografia.
0: Esatto.
5: È importante.
0: Esatto. Adesso massa pleit. Ok, che devi dire? Il lungaccio è zibo. Bea, grazie a Fitch. Tocca in altri di grazie a Fitch, Bea. Salut, mai nus vine von. Chi ha per mai la proposta 3? RTR BND?
6: Bundi, qui è Anita Strimmer, da Zernet.
0: Bundi, Anita.
6: Io ne penso al FLA.
0: Il FLA?
6: Tira il FLA. Sì.
0: Flat.
6: Il romantico tre...
0: Il tre flat, gratuit, per quels che an Malzognes magari il pi custoival, ne ve? Il flat. Il flat, a proprio sai, ne ve, persone che hanno forse difficoltà de flada, quels per quels ai quei minchi flada,
6: fech custoival.
0: Il flat in abbia la proposta d'Antone per Anita. Dati che zettes plattes. Grazie Anita. In altri di Bujem Buspai, stai bene. Adia. Meinus Vinemon, RTR BND, ci ha proposto 4 per mai.
7: BND, che vuoi tu?
0: BND, melda, ben veni.
7: Grazie. Io dico, se c'è forse il Mosciro Mademus con lunga il dialogo.
0: Il dialogo. Il dialogo. Ei, sì, è buono. Aber, il dialogo è importante per quella causa che non è un corino. Ok, ho forse già introdotto me. Basta, e-mail, domani non provai per Spagna, vedi? Grazie al Fitch. Non si manchi che ha la vostra proposta per oggi, ben dici che ho il telefono.
8: Ah, buon dì, qui sotto.
0: Otto? Quadroni? Ma c'è, Otto, benvenuti.
8: Buon dì.
0: Allora, che maneggia, Otto?
8: Era pensare dell'Arci San Martino.
0: L'Arci San Martino. E quel è gratuito, non è? Fa piacere. Aber kaum essen uns ein Tick, also lu pulit mein Biapi Lunch ne Wende la Causa, ka quel che nous eren kun imelda. Sto si auch schon essen sincera. Il jacht so Martin quel pudi nous botir, a quoi che nous ancora in pudinus dir. Grazie Pecciotto, in bellezza di Divisio, stai bene, ciao.
8: Ciao.
0: Ja, quoi fossi schon stau.
1: Ciao.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Adio, aveva la sci, se la grau. D'Antonio Sordon, quel 60 francs, ma il collega Georgina. Ella ha dato con voi domani per 70 francs, forse vai slu, domani, in tic de pli, clic. Bien di, en 10 minuti, las 10.

Nossa Natalia, ancora ich tips, c'è sto, hast du munca agli opener lumnezia, also qui resuma auf ich spert, hast du munca. Crema de soleil in BKP, buona luna, rapsvonda, tutti i colleghi sono tuoi insetti, per quel che è semplicemente opener lumnezia. A quel ai speziali. Da quello di noi è un curto momento, entro le 10 secondi, mia collega Anna è in direzione di Lyon, ad ella va a toccare il pulso in te alla stazione di Lyon a Marà, come funziona l'auto? E c'è che marcia, insomma, stai vit l'onder. Un curto momento dati d'Anton, un primo le novità, ella è Adele con Skyfall.

0: Las novitats ter RTR.
1: Providabus d'uffici en il Tessin investigesce la procura pubblica contra in consiglier governativ ed il stadis de la UE deciden in ulterior paquet de sanzions contra la Russia. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. In il Tessin investigesce la procura pubblica incontr al consigliere governativ della Lega Claudio Zali, tranter auter provide abus d'uffici. I va per in juvenil de 14 ans en arrest del qual Zali en conosce la mamma. Zali, due vaich envida in ses Birole der Jadre per juvenils responsable per intervenir de wacht las condizions de rest del juvenil. Noch la procura pubblica potesque esser in a intervenzion bec lubida. Zali refuse las rinfaccias. El aie bec cercia al discurs. Noch la gazetta tessinaisa la regione alla procura pubblica già fac interrogazions e perquisizions. Il concern amalgiativo svizzer Nestle externalisesce sias facentes cun l'aua minerala. Konkret fundesce il concern in una nuova firma insieme con un investor american. La firma due mica mai tuciar per la mese dat als dus concerns. La vendita parziale del sector dell'aua porta 2,8 miliardi francs a Nestle. La facente d'aua europei cavalla già da più onsco facente da quittats, tant economica main sco er giuridica main. Il moment marschen inquisizions provedel die vertaua illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestle già paia 2 milions euros per evitar ina procedura penala. Ils stadis della UE han decis in nov paquet de sanzions incontr la Russia provide l'offensiva continuante incontr l'Ucraina. Ils plans provesen tranter auter masiras incontr al sector d'energia e de finanzas russsco erschumons d'entrada per soldats russsco diplomats a Brüssel communication. Per limitar las entradas dels exports dieli per la Russia, sei trander auter planisar de bec adattar automaticamente il virtuel del prec dieli per 12 mais. Alla costa del paese, sit american Peru cercen cienz de pelicans de pidis nutriment als ports. Qua sei in indizi che il fenomen de Laura El Niño diventi adina pli ferm, annuncien medias peruanas. Las temperaturas de la mar diventen adina pli chaudes en tras El Niño. In moment è il Pacific bun 2 grads sur la temperatura normala, uscia al post d'observazione responsabel. Quai c'è giunia trander auter che il spes nodien vina vant e che il pelicans ein verdiede cetach nutriment. Avant in cinz dies an scienziats er avertia medias peruanas da dina moria de pinguins che la temperatura de l'aua crescia vina vant.
2: La meteo.
1: Oz eine prima gare anche in cinz nivels e nil curs del di dominesce l'ora però al soleil. Quai ter temperaturas de tranter de 9 grads e l'engi di notta a 26 en la radion de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, bica vos esses con nus. Grazie, Corina.
4: Nes radio.
3: Gie bica vos vas cerniu RTR per i viadena in quella gievia del 23 de Fanadur lui e na esce vos cartis che segi in a gievia tot normale da stat per melis e melis personas aisi in a gievia fe speciala iai la gievia che arva a l'opener edizion curanta quai ai in a fiasta che vegn celebrada. Ad la prossima mesura tu gai nus al puls a Lyon, quai portal virs la Lumnezia. Pia stai cu nus, io son Gabi di Gonda, flot, che vascel, sta in un realetto da quai di, cu vus.

C'è canzun, ma ne aisca Astrid Alexandre, tagli Bugien, in una canzun che inspirescia ella? Tonas c'è tradition nos, e jena canzun en franzos. En quart moment venino si su de pli, tal lein aun

0: Quai super trooper, quai ai maniau. Il gran reflector, donc, vous savez, quel qu'ins vesa, qui va si las tribunas grandes, sco, per exempel, a la sordade dels Oscars, lu va quei super trooper videnau a suanda la persona protagonista. A nus venena protagonista quest'iamna è la nostra rubrica C'hai taitla la scena.
1: C'hai taitla la scena.
0: Yeah,
1: Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: E si va per la musica in Elsa delas bubia autor genus. Danton cui va per fa musica in Els nos exempels. Els procuren per admiration a nus vignin curte bien simplement fan de dels a de delas. Mo e Elsa delas droven apprenden de zanunder lur inspiration, lur impuls, las ideas. Els van alla cerca de novas ideas per produccions musicales, ritmus specials, forse e arrangements novs, semplement per scovrir a crear novas sferas. Il è per grande parte che musicistes e musicistes se laien inspirar per crear novs tuns, per mettere in rimas, insomma, per fa nova musica. A cica inspirescia actualmein alle Astrid Alexandre, nossa protagonista quest'iamna, venus e voliu savi. Ciai canzun inspirescia l'Astrid? Probabel bo in a simple demanda de risponder.
2: Io sai che quella canzone attuale inspirisce, perché è tutta un po' una venda l'estetica che è in quello per me, per me, per projects. Ma in mio caso, per questo è venuto da me un amico che ti ha sentato la domanda, è quella in una canzone che ha il titolo di RAR, perché vai usando il ciao. E poi si faccia un'altra cosa che ho conto lei, che c'è che ha visto quegli intervalli, il refrain che play in me, ha visto quegli piu piu, che vengono neanche quando si sente la canzone che ha molto survival crea. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome di aggiunta a massa piu piu. E questo che è poi la canzone, che fa sempre buona luna, quei. Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Piu piu. Je n'ai besoin de rien que de mon secours. Piu piu. Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Je pense à vous. Pierre de Mar, un type de musique de Astrid Alexandre, cul cusel de canta ella et en junta als psiu, piu. Si, a version tourneva. Tunava buna meglier. Io son persuadita che vos esses ed mi umaini. RTR, con tips de musica analogs, autentics ed anti-algoritm, quai ai. E nostra rubrica c'è tutta la scena. Mince l'uverdis dentro las dies ad in quart, las dies a vegn adina. Cau provusa se vus leste la suenter, si nostra pagina am fleis vus am totles ulteriures rubriques che nus vain progiu questa stat a che nus progin vine von.
1: C'è tutta la scena.

0: Las liricas analas nigina stau aschi, bia a jopener lumnezia sco elas in stadas 2009, 2010, 2012, 2016, 2022. Nua ca els an ludau lur de vos concert. Ilie Geneva von las endisch, nus morantia ca stat in ies calendar d'occurrenzas.
1: Il calendar.
2: Presentata la scontrada Savognin, il 7 agosto in il Stradunc. Die Pli-Infos sind valzursees.ch.
0: Ed el rom di il cuors de Romansch sur Silvana Lionen Klaustra se weis vus visita o zu entremiets di in quarta von las quater in referat de vart la surselva ilie in referat cul historiker Plutarch Chiotopoulos de vart Meli a siatchen navonto nov, la surselva en flommas, quei referat va excellente meina prau col teatre liber, che vindaus a muste, numnada mein la revolta de l'Academie Meli a siatchen navonto nov. Gli storiker metta la situazione de la surselva da quella epoca en connex col sfacis historics, da ina sort introduzione per quei toc che vindu daus a juast als spelsmirs de la claustra de muste. Al referat surselva en flommas, Meli a siatchen navonto nov, Oz in quarta von las quater è l'aula della sor è l'aula della claustra delle soras dominicanas a Lyon. A Semeden in chiesa planta vien d'aula derniera del teater Vent del Sud, quel che reflectesce Semeden nel temps meli asiaci in siatonto ciun denter giudizi e revoltes. In tribuna denter autors Sara Francesca Hermann e Lorenzo Polin sco e Joni Bertsch. Vent del Sud, kurz circa 70 Minuten, wenn dau ella chiesa planta, questa sera alles oggi. Ed etschlin, ai questi amna l'ouvratori de musica populara, en kurt momento dinus, tje ke marcha al l'ouvratori e tje ke specia sils participants, stai vit londer.
1: Il calendar,
2: presentata la scontrada Savognin, il 7 agosto in il Stradunc. Die Pli-Infos sind valzursees.ch.

0: Al Joe Cocker en duet con la Jennifer Worms.
1: Authentic regional.
0: A Tschlin ai questiamna il lavoratori dels Frenzlis. Lau vegn exercitau de sunà a moda libera, tocs de musica populara in giadinesa, mo e de d'autres regiuns. Organisaus vegn quella jamna de lavoratoris de la Società de Musica in Comun, del Bund Tschlin e dels Frenzlis de Tschlin. Madeleine Janet, ella è sa capescia e della partida, e della sa ch'eica marcha durant quels dis de l'uvratori ed ella die a nus intec c'è gliautca se participescia propi a quels l'uvratoris.
2: Anche il centro dei lavoratori sta a fare musica insieme, musica popolare, quai tu non si forza fitch banal, ma per blera le ote fa musica anche in una gruppa, neanche c'è un'esperienza ci han in mille di e la musica popolare è per noi un po' la musica ideale da fare musica anche la gruppa, perché ci ne ha avuto anche solista musica popolare e non va in partecipanti di tutte sorte, non va in, per esempio, scolari di tutte ons o in pensionati, ci si finge diverso pensionati, anche ne ha tu scelta, e non va in principanti e routiniers, also proprio di tutte sorte, e Alberto c'è alla fine dell'esna chatta minchun in chun sia via anche in questa gruppa e può dare in sé o sia abilità.
0: Die Adel Louvratori dels Frenzlis de Tschlin agi in klar focus, klares, fine mires, Madeleine Janet.
2: E crei un po' nostro focus è proprio un po' d'imprendere de, de l'art uns in l'altro. Pesci stile uns in l'altro dai alla fine in tlinste gruppa. Per vedere quali fanno i raduni e esercizi, un po' d'udita, un po' di cantina, una melodia, che fosse veramente pensata a suonare con strumenti. Quali era una buona metoda da proprio venire a conoscere in tocco e non assolvere in seguito del griff. E quali era un po' il nostro modo di fare musica, non con i friendly, proprio provare a fare ordine individuo in una gruppa e quella è una scuola in avanti als partecipanti.
0: Ed è il sentì la musica che suonan. Il risultato di quell'uvratori è soprattutto in città per le orecchie. Demain venerdì sera, venendo alle 8, sainz i atat là quel che veniu exercitau. In escadin della regione sai atat là a quai demain. Ma Madeleine de Janet saintic de pli cecidat aun.
2: Al Publikum, der nos Konzert final, bo spetar im Konzert fitsch varia, da din ura, also no ein Vendredi Seira, quasi ura la fin del Kurs, im Konzert circa da din ura, e presentan proprio tutsch, no ein elaborat durant lesna del laboratori, e quasi un, per exemple, talks con totes participants, quasi ura circa 30 personas, also proprio ein bisschen Orchester, und oder Talks mit Gruppen bei Pitchness, und da ihre einen Talk mit den Fans und mit den Juveniles, und mit den Seniors. Und dort ist ein paar halt Musik populär, aber noch ein bisschen Horizont fisch erwärt, also quasi bei uns ein Talk der Lingedina oder in der Finlandia, wenn ihr schon so nah. Aber ein Zentrum ist schon Musik populär. E da voi il concerto, qua è forse tutto interessante, da se vai dai allora in buffet con specialità di Bund Tschlin e la Lengler Cappella del Partenzlein a suonare per ball. E qua dai tutto, also concert, buffet e ball, ball prezzo sensazionale da 25 francs.
0: Pia, da una sera fiesta del lavoratori dels Frenzlis, da una sera venerdis, da vende la socia in sala polivalente a Tschlin, con buonas delicatesses, con buona musica e naturalmente con salt.

0: Adus vegnu uras pels impuls. Impuls che vegnen oz ad l'ingedina.
1: RTR Impuls.
0: Questi amna aisi als emprems impuls de Selina Po insomma. Ella ai de Sent, cresci de si a Sent, da absolviu l'Accademia Engedina a Sameden, a studeia elettronica a Turic. A per nus ha ella scritt Impuls, oz al titel Mutas Murall alla Zürigaisa.
2: Es er il Söls, un dels prüms rats de Sulai am Cialla. Quart mi immaginesche d'esser sui som in piz. Süs ur tot ora, una vastezza sula, una quietezza pascheivla. La pizza intorn ed intorn d'or ed il ciel beculurs. Davo vart la margna, lur il lai da sel, il piz corvac, tüt! La canera am stiri na voi la realtà. Muotas murall? Na, na, ne muotas murall. Quist es la poliban. Una funicularina cocna precisco quella de l'engiadinota. Un trenin ci va a munt, in tancia lotter vegna val. In mezz la costa pro il binari dubel a scruscna. La lio ci passa munt fa ciao a quella ci passa val. Usce va quai d'un contin. Su e io e su e io. Tutto di. No conosciamo le funicolare con attrazione del turismo per raggiungere molte stipe con vista da bellezza. Era turici in città, conosciamo la funicolare, la Poliban. Era la trasporta uno cel turist con camera da fotografare e tilmaina fins in una terrassa con vista su tutta la città veglia. Ma a congolare con l'atmosfera romantica e le montagne, questa Poliban dà un pack. Ella passa sur vias da catram e binaris da tram, tanter caneras da traffic e spuzza da benzina. Svel sera der cels öls e m'imaginesch il panorama montagnard.
1: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via del bus d'uffici, in il Tessin investigasse la Procura Pubblica in contra il consigliere governativo ed il Stadis della UE decide in ulteriore pacchetto di sanzioni in contra la Russia. De più di quals temas ad Laura, dati os en as novitats de las Indisch, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Bien-di. Anil Tessin investigasse la Procura Pubblica incontr al consigliere governativo della Lega Claudio Zali, trander auter per vide abus d'uffici. I vaperin giovanil de 14 ans en arrest del qual Zali en conosce la mamma. Zali doi avair envida in ses büro la trajadra per juvenils responsabla per intervenir de wacht las condiziuns d'arrest del juvenil. Noch la Procura Pubblica pudes quai esser in a intervenzion bec lubida. Zali refuse las rinfaccias. El aia becercia al discurs. Tenoch la Gazzetta Tessinaisa la Regione a la Procura Pubblica gia fac interrogazions a perquisizions. Il concern mangiativas Schweizer Nestle externalisesce sias facentes cun l'aua minerala. Konkret fundesche il Konzern in einer nova Firma insieme con un investor amerikan. La Firma due mince mai tuciar per la mese dat als dus Konzerns. La vendita parziale del Sektor de la Minerala porta 2,8 miliardes francs a Nestle. La facente d'aua europeica vale già pi on sco facente de quitats, tant economica main sco giuridica main. Il moment marschen inquisizions per vidal die vertaue illegal possaivel. Il 2024 aveva Nestle già paia 2 milions euros per evitar in procedura penala. Ils Stadis de la UE han decis in nov paquet de sanzions en contra la Russia per vidal l'offensiva continuante en contra l'Ucraina. Ils plans prevesen trander auter mesiras encontr il sektor d'energia e de finanzas russ sco schumons d'entrada per juldats russ, sco diplomats a Brüssel communication. Per limitar las entradas als exports dieli per la Russia, sei trander auter planisar de bec adatar automatica mein il virtuel del prec dieli per dodisch mais. Il nuovo primo ministro della Grande Bretagna, Andy Burnham, annuncia riduzioni di taglia, trenta auter, due le taglie per pubs, clubs e locali di concert, se sbassar per 20%. In tipic pub, Spagna con quai radunt 1200 francs l'on, uscia Burnham. Per il stadi, montasque bun 100 milioni francs entradas de main l'on. Quei due venir compensà entra staglias pli autos per shops de e-cigarettes. La mesira è parte della impermissione de Burnham de reducir als cost per las chiesadas a las facentes.
0: La meteo.
1: Oz eine prima gare anche in cinz nivels e nil de cursel di dominesce l'ora però al soleil. Quei ter temperatures de 39 grads e l'endia di notte a 26 e la region de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Die Anus, osla sind die Jetreis am... Oha, perduna. Natural meinen Chavai Nus kun nies signet. Ose is ist taula sendisch de quella suras, wessi esser ka Anna Selina Quinter ai Planet arrivada Silja Real degli Open Air Lumnezia e la Val della Lisch. Nus a colligiain lu en kurt moment kun ella denton aunavon discurinus de dina cefra ka scriva in a certa historia. Ja, la cifra Genif. De pli, lesse obo tradi a vus, bisce vus stais en nossa compagnia. Io sono Gabi De Gonda.

Gie, oz ai Gievgia, diemo pauc sa navo, dis a navos ca i è stau al final della Coppa Mundiala de Balapoia. Dus pudis tercia, na, bo, puspai, nu se va, in cala Spagna, gudignau. Na, io vai tut in autra historia per vus. Num nada main, in a historia, antu la numera Genif. La numera Genif in a cifra ca scriva historia el mondo de Balapoia, a tut quai ai capitau, zot nos eils. Also, Il jai a un prem campionadi, na, questo di esce, a un prem campionadi che Lionel Messi ha dato, aveva el al trico con la numera Genif. Cosa è stato? Io stavo al Genif di Fanadur, al finale, non è? Avon Genivons, con Lionel Messi, aveva Genivons, era el til Barcelona. Al Barça aveva da quei onlau in calendar de benefit. Tot el recav de quei calendar, culs balapaists del Barça, era ius per afons que viven cun pipauc. Messi, en sincia pagina de quei calendar, fa el bogn ad in pop de pialstira. Quei baby era Lamin Yamal. A goboina historia che ho inventato, qui è vera mai nascita. Fortunca Lionel Messi, all'uvrau vide sia carriera da balapaist, d'anton aveva l'umidau sulla numera 10, cresceva e semiava Lamin Yamal. El semiava ora von tut da diventare scossiu idol Lionel Messi. Adus, Lamin a festival, qua paux disavon al final, si ugenivava l'anniversario. El dazio un prem campionati mondial final con la numera Genif del tricot. Al final incontra il gran idol Lionel Messi. A quai indi Genif, al Genif de Fanadur. Quai di del Genif de Fanadur che la minia mal godogna si un prem campionati de Balapai in campionati mondial, quai madem di al Genif de Fanadur va la carriera de Lionel Messi a fin. Se qui è casualità, non se qui è semplicemente destino, questo è il buono. Io sai che al in stat per l'anciata e al nof stat per la fin. La Mindia Mal festivesse si un prim gran final del campionato mondiale con Jenny Vons ed ha sorpreso al zepter di Lionel Messi. Al Genif de Fanadur. E per cui quella storia antuon la cifra Genif quella levio requinta a vus. Adusa, a stienus verma in di. Per mai, a se io se finio col campionati mondial, vai tutti in avina buon plage, che la roja a gudignau.

0: Morissette con Thank You. A quei Thank You era accena mai neintic dedicaus a Lionel Messi. La storia che ho era quintau a vus de quella numero Genif. Sempre mai ringrazia per tutti i momenti magici che Lionel Messi ha procurau. Il mondo del balla poi per nous tutti durant bia ons. Adossa, les endige vegn! Yeah, O2 Liber, edizione 40 al PB Festival so celebriert in Svizzera agli Open Air Lumnezia. Yeah, a quest'on es es vus puspe con RTR feg de dir agli Open Air Lumnezia es vus ves bo in ticket e quest'on emette RTR nominato mein differenz concert via Livestream a circa vus ves per sequità vies Open Air Live sind wir das Balkon, sind wir auf der Terrasse, sind wir das Kurtin, schon wo es ein Busrevenue in Ticket. Livestream, entscheiden wir auch zu entremieren, die schon in Quarte von der Squatter, die in Quarte Uhr, wann kann ich echt entscheiden. Auch zu wissen, wo es gut ist, Livestream, eine Wende, in Quarte von der Squatter, docken, das Nof, schon. Der Mann, dass die Luepuspei Livestream, stößt Ich wusste leise exakt zu wie les Ures, wie geht doch in Klicks in rtr.ch und vielleicht wusste präzis les Ures per das Informat al Livestream in rtr.ch in Pagina che wusste ich ois bo amblida rtr.ch quel al Zulet geporta al Jopner Lumnezia Tirvus en Stiva Pia, buon blidai, RTR, lovai nus per vus al ticker, nus vain feg bia informazium, so se sono sapiachsa cao in tic, dalla pagina di internet, tutto è pront, vus se vais accompagna RTR via livestream. Pia, buon blidai, da centa en, gudi, a tutti quelli che stanno essere live della partita, io spero che voi tutti siate spero con voi al Ecchi del Soleil, a Sciocco, mai sul stand da RTR, la sorvenis spero in tattoo, sorvenis a un Ecchi del Soleil.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what do you want man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: E la sendische mesa, alla Corinna Schmetter Samtiado con le novitats.
1: Anil Tessin investigasche la Procura Pubblica encunter al Consigliere Governativ della Lega Claudio Zali, trant rauter provide abus d'uffici. I va per in casa intorno in juvenil en rest del qual Zali enconosce la mamma. Ils Stadis della UE han deciso in nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per vedere l'offensiva continuante contro l'Ucraina. Ils Plans provesen tranter auter mesiras contro il settore d'energia e finanzas, sco erschumont d'entrada per soldati russi. Ad il nuovo Premierministro della Grande Britannia, Andy Burnham, annuncia riduzioni di taglia. Tranter auter, due le taglie per pubs, clubs o locali concerti se sbassar per 20%. Per il stadi, montasque bun 100 milioni francs entradas da main l'on.
0: Grazie, Corinna, nus den sguarzi Laura.
2: La meteo.
0: Ozzo entremez di Dominesche Savenzel Sulei. Ciao a lau, dati magari in in auter nibel, che distorbe den ton in somma bo. Queter temperaturas denter giog graz, elenge din auter, ventje ciun graz, a quera. Demaun dati lu in di de Valencia, cun bia Sulei, cun grondes, altes temperaturas tocan denter ventje siate forse schizun in tic pi ad aul. Po a jergen viv e on sarabicia. E minche cas demaun puspa in di per massa ech de Sulei.
2: Vias et traf.

0: dati las 12. E nus meinen in Direktion sur selve, nus mein launuca, ai dat hat in a alta Konzentration de Personas, num nada mein agli Open Air Lumnezia. Anzona von Bierbani Nures, nus se formai a Lyon, cun Anna Selina Quinter, launuc in sa prendere in conto als un prems Nuk in sas viu prender als Pindels, a lus render cul traffic public de la Val Viadena. Dosa Anna Selina Quinter, ella Jetzt ist mir gerade hinter dem Auto der Post. Ciao, ist der Rivade beinahe degen, Anna?
1: Ja, hallo Gabi. Jetzt weißt du, es ist in dem Auto der Post, in der Dech-Atmosphäre.
0: Sie ist
1: in einer Gruppe der Jugend Valaisans, die an den Tau, proprio in der Kanzun zu hinter dem Auto, und tot, was ich pudeve, also Party in dem Bus, Direktion Lumetia.
0: Schon gut, sie haben schon Messi beinahe in dem Kass.
1: E minche cas.
0: Osa,
1: ti... Adeccao?
0: Yeah, ti es osa rivade, lau, es schon ene, ja real ni es a una von.
1: A una von, io sono vide mraca o intec co stat cu les colonnas, sto in zi in cosa, tip Tobia, Buda sta in dic, ad io è un interessante mraca o intec la jau, ti c'è chi runen tot cun. Ad una venda containers, plein urden, cia un in bidosot, brac, cars, cun en plein urden, sacadoz, so pies de campa, io proprio del tot che venne sempre a cavo. Io avevo grad in cui una madrazza che va a spazio, in sacco di dormire. Allora, cavo hai materiale da intorno. Qui sto a trovare a venire a controllare l'entrata. Ad esci sto a venire a controllare, sto in zdì, e va relativ spero da venire a trovare. Momentan, io ho un pittos due sere, qui con lunghe colonne da steine, per il momento.
0: È il momento, un po' forse se è baula per incontrare in questo intermezzo di Anna, Laura, di a nos curt, cioè Aura, alla Val della Gijotz.
1: Also, oggi è la propria bellezza. Io vai, ho grad stu treuente che mi ha, che è grad venuto a Kaul, ad invece la Jout a Kaul, Kautsche curt, ai bozzi che in svezza paug e che io proprio grad fit per gli bi. Se questa da so io lo venim bien opener.
0: Ose Anna, delle dia già le sporte di avvirti, io suppone che biar sei una barenca l'ona lau avon, per se vi pudetire il meglio plaz per la tenda, vese sti in tic si sul territorio delle tende, sa si le vende lau in a sorveste, vese in tic con occupaus che il plaz delle tende sein?
1: Ja, ich weiß es schon in qual Pavillon gestat, der im Pertendes den Tren, alle jaut gewassie, begegge sie, falles primes präpretiv.

Musica de Reinhard Fendrich, Macho Macho, è schon vergau bein an qual djevje de più si ugron hit a Jon Melianovcin o Jon Toch, aber certe concertes canzuns gefan, buona luna te lainus, suenter trente a curontons.

Ieri intorno a visi, si vigniu 8 minuti avant le 12, Gabi de Gonda, già visi vus tutti e tutti in bien appetit. Io sono un po' spaicato per vus, alle 12 e mezza, con un schnitzel in forza, su un tre quart moment, la torta d'anniversario.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Un magazin con problems, schweides, ma eher soluzions. La sicera ed its problems per las plantas.
2: Dann sind aber die häufigeren Baumarten wie Buchen oder Fichten, die auch tendenziell weniger gut mit weniger Niederschlag können umgehen können. Und die haben auch zu einem Mühe.
1: Ils problems della mountainbikera Chiara Soler.
3: Minche Profi vengono a vedere in una sessione che va a boschire o che oder quelle vengono più ferms.
1: Le Schwedes e le soluzioni sono ripetute in quel magazzino. Avant, proteggere mehr Patienten di interesse materiali da medis, per esempio, Spital Universitario de Turic, lascia salidar. Bel ist es con nox, ein Mikrofon, tranter Problems, Schwedes e soluzioni, Toni Poltera. E tu sei in un magazzino da Dots con la survista, da novas e novità, già non sei gist in un mondo da spitals et etica. Irvin Kaduf.
4: In l'avenir do un ospitals render public conflicts d'interesse de medias e medias es a tenier strictamein vid standards ethics. Qua pretende la Commission federale da qualitat suentri ils cas capitats all'Ospital Universitar de Turic. Uscia vuol la Commission proteggere pacientes e pacients d'interesse materials tals medis. Ils centuns doin mopli prender ospitals in lur lista schil personal presenta regularmein sias colliaziuns. Sot la direcziun de l'anterior direttur de la clinica Francesco Maisano avevi da a Turic irregularitats ed in accumulaziun extraordinaria da mortoris. Il consigliere governativo tessinais Claudio Zali della Lega doai aver sur dovrà ses uffizi. I va per in giovanil da 14 anni che arresta. Da mai che Zali inconosce la mamma del giovane, doai la aver invita la derjadra da giovanils in ses biro per venirsi su in saceda vart las condizions d'arrest da quel. Tenor la procura pubblica pudesque esser in intervenzione illegala. Zali rinviesce la rinfaccia e lei cerca il discorso. Tenor la gazzetta La Regione, aia la procura pubblica già fatto interrogazioni e perquisizioni. Nestle vende si es facente con agua minerale, ma resta vinavanta almeno per part possessur. Marcas sco Henier, San Pellegrino u Vitel doen appartenair alla in l'avenir ad ina nova interpresa che il concern de mangiatives Schwitzer vuol fundare insieme con un investitor american. Oma duas varts doen mince mai posseder la mesadat della nova interpresa. La facenta europeica con agua minerale faglia da pi ons quitats a Nestle, tant economica main sco giuridica main. Actual mandati inquisizions per vidavair nizegia agua illegal main.
1: Ava minerala, in Frank Ervan deide an Pubs an Gronda Britannia. La gronda part della Schwiota in zinra pro bec a far con lava. O della Spegna, cora la Gervosa. Ed ossa, sa sfrogen i giustirs its mangs.
4: In la Gronda Britannia duain Pubs, Clubs e locals de concert pajar 20% da main taglia. Quae è in ulteriore mesura che il nuovo primo ministro Andy Burnham ha annunciato per riducire il costo per facentas e chiasadas. Avant aveva già annunciato di stricciare la taglia in più valore per elettricità e di far più buon marcià viadis con bus. Le riduzioni per PEPS costano al Stato Mincion intorno a 100 milioni di francs. Compensar quai vol Burnham eventualmein cun taglias pli autas per shops de de-cigarettas. Tant la Russia sco erils Stadis Uniz en vinavant pront da contractar da vart in a fin de la guerra in l'Ucraina. Quean ils ministers de l'exterior Marco Rubio e Sergei Lavrov dic durant in discurs de bun mesura allur de l'inscunter de nazions sidost-asiaticas in la capitale de las Filipinas, Manila. Lavrov ad entant criticia la fornizion de d'armas all'Ucraina ed ec accentua che la base per las contractivas stoppien esser las propostas che Donald Trump e Vladimir Putin haien presentà da lur incontr da l'on passà in l'Alaska. C'è che era venuto a discutere concreto le zaggiate nel San Incidentante. Anche a Dina Becc.
1: Concreto per Paia è un snox che ci portoccia la seconda parte del nostro magazzino.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Ci la vetta è Becc a degna simpla, in splesso ci andrò a confermare. Ci la vetta den profi da velo da montagna o ant blers se e giù è evidente. Ma c'è, senza essere un accidente e una scossata della testa, in una crisi.
3: Els, fanadine che vengono in me a spettare, circa la famiglia e feci importante.
1: Da pleda Chiara Soler e scuccia la vantun con quel tempo ossa, allora pitard. Avant però, scienzen scuccia le piante reagiscono senza la fase da sicira. E dan stretch connex con la fase da sicira e le piante stat elaco.
0: La meteo.
4: Oggi domina il sole e il suo intermezzo si deve quintare con singoli nivelli, il cumulus. In linea di notte veniamo in fin 19 gradi, in la regione da Quira maximalmente 26 gradi. Domani è Pushmeun, dati Fitch Blair sole, domani veniamo in fin 27 gradi, sonda Schizont Trentin. La sonda su intermezzo veniamo in nivelli più spessi e versaire ponendo quintare con Uradis e Durizis.
1: Ie gio acna manch logic, con cala bell'ora, paca o nigna plivgia, pitescia la natera. Ni insaves erdec, la natera s'adatescia er un po' alla situazione per le piante e schon a ton. Per part medi schon osa appunto caloc della figlia, ni perden ella. Si è osa da far chitos, pils gods grigiungs. Ietzo Maria Fieli.
5: Ca un per pleontes ancian usa feia brigna, te mossia che las agen da combatter con la sciccira che rege actualmeng. Sco Marco Vanoni, dall'uffizi per uau de privis de la natira, declara:
6: «Etze Verwerbung zmitz in der laufenden Vegetationsperiode ist nicht alltäglich und zeigt einerseits einen Schutzmechanismus von Bäumen oder auch eine gewisse Schädigung, die er kann haben. Weil durch fehlende Niederschläge und austrocknete Böden haben gewisse Bäume vermutlich schon einen irreversiblen Schaden erlitten und könnten auch früher oder später absterben. Bei anderen aber ist es so, dass sie einfach durch das Abwerfen vom Laub verhindern, dass der Baum weiter transpirieren will und damit verhindert er eigentlich eine Schädigung durch das Abwerfen vom Laub.
5: Per quel Stagium e un bigger fin, potessen quelles pleontes um survini brides. Proprio tutte le conseguenze della sciccira vizi in spia mit i pirin in cert temp.
6: Die Erfahrungen von trockenen Jahren, wie zum Beispiel 2018, haben aber auch bei uns gezeigt, dass eben zum Teil erst nach Folgejahren, ein Jahr oder zwei später, Bäume können absterben können. Und das ist das, was bei uns auch könnte passieren.
5: Momentan sieht die Situation in der Grigium bigger schi alarmante als in anderen Parts der Schweiz. Qui hat er unter Autor de facto qui, che il Grigium già più alt, a quelle Temperaturen, entras qui ebige Stades als schi altes als in anderen Parts der Schweiz.
6: Dann ist es auch so, dass wir bei uns im Kanton das durchschnittliche Jahresklima jetzt in Nordbünden oder auch im Unterengadin so haben, dass wir relativ wenig Niederschlag haben, verglichen mit anderen Gebieten. Das führt auch dazu, dass die Wälder eher einmal daran gewöhnt sind, dass eine trockene Periode eintreten kann und nachher nicht geschädigt oder geschwächt sind.
5: Per in Summe wird die Le Schwie des Futures in Connex con la Sicira troasi tenor Marco Vanoni con Zund Quiqueu.
6: Vereinfacht gesagt, ein Mischwald, wo viel stärker auch durch mehr Baumarten zusammengesetzt sein wird. Es ist so, dass aufgrund des Klimawandels viele Baumarten an ihre Grenzen stoßen und mehr darum eine höhere Baumartenvielfalt werden haben. Und bei denen hat es dann immer die, die Trockenheit besser verträgen oder auch Hitze besser verträgen.
5: Der Les Pleontes gewertischen mehr Les Schicira, drücken der Autor in seine Spezies der Ruvers, Tils, Tius und Regis. Erzählen es Petition in Konnex mit Les Schicira?
6: Bei uns momentan sind es vergleichsweise seltenere Baumarten wie Birken oder Erlen, wo man schon sieht, dass sie das Laub zum Teil verloren haben oder noch verlieren. Dann sind aber die häufigeren Baumarten wie Buchen oder Fichten, die auch tendenziell weniger gut mit weniger Niederschlag können umgehen können. Und die haben auch zu einem Mühe.
5: Per promover in Wout con de pli differentes pleontes che vertischen le calire e schicira, vengen en el grigium de vende plirs ons realisades mesires.
6: Eine Förderung konkret kann eben bedeuten, dass man, wenn wir die Baumarten schon haben, heute bei uns, dass man sie beispielsweise, wenn sie natürlich aufwachsen, freistellt und Konkurrenten entfernt, aber auch, dass man sie aufgrund vom verbreiteten grossen Wildifluss vor Wildverbiss muss schützen.
5: A l'utileni e um si pleontes gidat om pica en el grigium. Ad e quelles stoni proteger ki unter la salvaginia. Fina mira da quelle stendes e, che il wout vinga en el futuro ad essere intact. Mia scia sigi el numnade ming abel da demplisias funcziums. Ord vista de l'uffizi per wout e privels del natira, ducenter quelles tre unter autor, il schurmetsch da vitschski unter lavines, ni crudada da crappa.
1: Blessuras e problems mentals fragnen im Moment Chiara Soler, la giovna mountainbiker da Lambrain e gist in grave time. Avant kurt e la crudada in una corsa della Coppa Mondiale ci ho mi do blir e chei a mezz la stagione. Chiara Soler e gist in una delle spigreves fases da si ang giovna carriera. Andreas Wieland o visitò e la che stemda a cia a Lambrain.
7: E l'agi avonda temps per discurrer. A Chiara Soler Maniauco son arrivaus a Lambrain leunua che la habitescia insemen cu la famiglia. En steide trana intensiv, fa curses, zela da pi bien traisiamnes quasi mo a casa. Denton?
3: In vein di pa di meia, naturalmente trovi a un tic pli temps che sciog, pure da caculciau. E si dine in a causa che insa mai, io se feggios de me, mi lo vengi puspe na vos, per cui ti hai feccio pas per pas planziu.
7: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada dil ciurvi, movitir vengen eun empauet problems mentals. La sesiun ha già anciat mal, ruclada e l'emprima corsa della Coppa Mondiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang e mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
3: Grazie al P2Bliu, che è proprio non chiara al P-Tais, ed è non chiaveva febbia a crappa, sono la ruclada, grazie a Dio il ciao, adesso i genuils, e lui sa se ricordare che in grazie venite mai ad Angi Daumai, e lui va a muovi che aveva il seun, e lui va a chance viu o con quel bubien. Aber io ero l'ulede che avesse viu i sedze pai del sanitetro e lo avesse viu che okay, rotte si zirpo.
7: Rotta era d'Anton la capellina. Quella d'Anton è surmiau ella di un biamender accident. Mototina, pauques uras, suente la corsa Chiara Soler sentiu en se cioi ai bubien.
3: L'inciate vau un bo sentiu si cede mai che adrenaline probabile un en aper, qui ero l'el hotel, vau lo sentiu ok di ei ei in escolada del ciao.
7: En steide lu fa il viadi alla proxima corsa ad Andorra a Junom torna a casa.
3: In primis dies vevo proprio bubien, l'avevo schliet e mega mega mal ciao, vaseva le tot turbel, per cui l'au vau fefe bia dormiu, also buon meni in tir di l'au vau proprio durau in jamne des revinito, anche io vevo endlich buspen Galo Bomal, ciao.
7: Osa in tre jamnes vargadas, iva teca tec meier, moi drova pazienzia.
3: Les jamnes che nos stai eren propi fec greves, da mai che era halde bia per sula, aber je con quel vau estuien tu, na quei c'è nif. Naturalmente si greve, perché ti vedes ties colleges che ein leu, e ti sto staga a sente lec, aber ja fe lusim mel meier ad londere, gaudele culle familie ni equil tala tata.
7: La famiglia gesta in tale situazione immens importante.
3: Sì, io sono già dine con loro, loro sanno esatto che io vai e c'è che loro sanno fare che io ho meglio. Sì, loro fanno dine che vengono in meglio spettrati, sì che la famiglia è molto importante.
7: E l'importanza è che la SAPI si mainz mince mai il zavon miez dis all'uvrati alla Cancellia Comunale a Vella.
3: Io sono felice leda, per vedere che a casa venissero proprio. Ho la tutta per questo non leda, in te che l'uvrati venissero in altri spettrati.
7: Perciò è più semplice, con ciò che l'hai sforzata da stare a casa e la sessione alta da mountain bike, l'uco specie gesti il punto culminante. Per il campionato di Svizzera, Chiara Soler studia forfè, per il campionato d'Europa e il Tessin ed il campionato mondiale finust e la Val di Sole, se la bosse qualificata.
3: Naturalmente si don per in atleti di se prepara stellentire sessione, sin quel tre highlights sentra dateni per vedere in crash tutto se l'aue è un po' sicuro.
7: Con altri splits, la sessione la vagata in una sessione d'emblità. Ma quei saudi ti rinna carriera da sport?
3: Mince profi vengi negave in una sessione che va a boscire di ok o da quelle svingi spifermes.
7: Spella scurlada di il ciurvia, Chiara Soler è un inulteriur nuv da schlidia. Il mental.
3: Io sento le sette che sono un po' tutina mental scocciaion. Con questo se vuoi se vei in turno ad imprendere. Abbiamo creato con mince corsa, mince passi che donano voi, sai. Imprendere vi l'ondere, sai lo fa meglio.
7: Con agite sostendi il stranaders e con differentes metodas in prova Chiara Soleros da venire ton pispert o da quella rossna.
3: Also si gira in gara reflectare e quel che ho fatto perché che tutto di diebo stau schliet quel che io stau naturalmente il risultato non si può stare quel che non si vince però ma io sono in contatto bene con il trainer e con la mental trainerin Aber bei uns das Lujau fa, kommen wir mit Stoss du auch mit deinem Flower kaufen, aber ich habe im Flower zerte Strategien gegeben.
7: Konkret?
3: Sie dirin gar, mal per mai ich um Velo la Musik reflektar per mai und gar nie schreibe Tagebuch quei die Idee fit.
7: A schia sperella da si mainz un pude i alla partenza mia zuosta lege en Francia, pi probabel sia da vosa corsa dalla Coppa Mondiale quaion. In bien resultat fos important, in agappa la morala, ma lu è per salvai il plaz e l'equipa dil Stömus Youngstars.
3: La squadra si gira d'ine che io sai un niangosa showai l'autoron in team, per cui stonio sempre in positiva di vinc coi vinc.
7: Moela è da buona speranza. Il team da Tömus ha nominato main ad ina sosteniuela ils da vosons.
3: Io ho fatto clic con il team e letz merene proprio sulte iro. A diversi dè che ho giù c'è la sezione in una mega buona sezione per cui creo es buon modo mai che ho giù in una sezione. Teg mender chi din io è stas gradi aber in sa naturalmente mai.
7: Il sulet che Chiara Soler che ha 20 non sa fa.
3: Sta minci di Londra ad un proa fa vi ne vona. Sempre meno importante vi spas e let vai o ci clic per cui dunque si dire così.
1: Restar positiv de Maia, so c'è la giovane mountainbike lumneziana Chiara Soler c'è in momento sforzata da stare già e perseguitare le scuse mo ai or che soprattutto si va in una greva scolata di Cervi and Bun, tre semdes. Mir voglio in momento il frar, Alessandro Soler, che si qualifica per la corsa di juniors U19 ai campionati d'Europa, che anceva Givia prossima a Nil Tessin. Il sto del magazzino di 23 da Fanadocra, Ivon Simon, producenta, Irvin Caduff o Cirolas Novitaz e dai microfoni a zo compagnia Toni Poltera. In 30 minuti, se le 12 mesi, lo date co, oz, le gratulazioni, scusi, isces, disos.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
2: Gievgia ils 23 de Fanadur Lull, quei di che nous ascien gratulà a treis giubilaras e giubilars. E quei di che els han maritau de fa fiasta, de godeina stupenda torta, de sta in buona compagnia ad è de sormigni ina ni l'altra sorpresa de sescars. A partiai bu è ina sorpresa via radio, con telefonà gratulà a divisà in titel de musica. A scia funzioni sul main scouter nus e las gratulazions de RTR, miu nom Gabi de Gonda, de un ston con vus toccan che ai finiu de gratulà. Tonka Wonken Scheiber di Skurl de la Fin an Chevainus in gada nossa Runde de Gratulaziuns. Adots vaio sco am prem in Juven Matet ka a och ons. Al Levi a Porta ka stat a Quera. Per Levi a Porta astio preligir sun dontes linjes de Gratulaziuns ka scriveni char Levi nona e bazzi ad gratulation per teis ottava l'anniversari. No ad gratulain, giavijain in avant bler plajair cun teis hobbies, il giovar a balapè e l'invirn ir glir cun schis. Resta in avant usche, tu est un mat, be in moviment. No ans la grain curce tu weinst süd schlin in vacanzas, una gronda branclada da nona e da bazzi per tai. Gie, per tai, Levi a porta a nona e bazzegner divisau in titel de Abba, money, money, quella vegn per te.

0: Musica da Abba per quel giovane matet da Quera a Levi a Porta a Oz, Oc-Onz. Della è il prim che va oz in maia scatletta con la chance de gudignà entradas libras per il bon Engiadina. La prossima gratulazione, quella va a Valrain. L'augum planesce Matteo Lorez, siu gisiatavel anniversari. E per il Matteo, ascenus prelegir su andontes lingias, car Matteo, d'accord gratulainus a ti sentiu gisiatavel gida na sciencia. Pil niev on de vette tot biena vinevon bia plage e gli imprendissadi. Stai scottiais e vata ia via. Nus essa nadine cao per tai. De cor solidainus, tu fra Luis, taia sora fei e tes genitors. Sincera gratulazion e a Matteo Lorez, bials plaits a el surveniu cau de sia famiglia. E qui è butto, tots venus on surveniu in telefon, also qua vuol di la Natalia Weber au surveniu in telefon el studio a quai se sbaglia il bo della tata de Matteo. Oso amflio gest bu grad il text, mo specie io amflio grad quai Matteo per tai Cavazella. Telefonau o zala Elisabeth Casanova de Vrin. E la gratulau a quai a tunau a scia cau per tai Matteo.
1: Mi sbiadi a ti sia tons. Tata le sin gratulà ad el, a già visavi in avun, bia bien, a bia plegevi da si un prentisati, che il fainst tu savdia.
0: A quei già visavi in usè ad el, vina von che gertegi bain, l'Elisabeth Casanova dovrina telefonau per gratulà a Matteo Lorez da Valrain. A musica udinus os è, per Matteo nomnada main Nessaia da Scooter.

Scooter con Nessaia, musica che non svenu di Watts per Matteo Lorenz de Valrhein e la Oz Gisiat. Ons, a proxima main survegn è la scadiola de RTR, nus divisione del Bia Plagé. A l'uostia nus ossa gratulà ad in... Jubilar, che biarsen conoscen, el ai dirigent de din cor, ni de plirscors. El ai Rico Peterelli, Rico Peterelli festivesce oz, siu siat onta ciun, ni oci onta ciun. Cose domi duas cifras, jau subonel che l'agi siat onta ciun onz, el Rico Peterelli. El sorvegn oz posta de gratulazions, nus estiam prelegers sunt ontas lingias per vus Rico Peterelli. Oz festivesce a Radons al Rico Peterelli tenor il 6 di avish, il 6 si attonta ciun aval anniversari. Denton, è la verdad, hai si quel sociante ciun. Cier bap, il tis passport de enzice otter. Lo stat is crec de cita che ti saies dies ons plivigli. Nus savagn però ci cantar e fa musica mantin giovan, perché vains mes angal 75 candailes sen la turta an pe de quellas 85. Per il stis jubileum at gevijains tot bung en buona sanadat ed en ed anche de ple belles surprises. Las tias figlias Andrea ed Alexandra. Elles han propi in saun humor de cavillà. Biala si attonta ciun candailes si la torta de lur bab. Rico Peterelli, oz o ti onta ciun ons, ni respectiv si attonta ciun ons, sincere gratulazions e de tot la squadra RTR nus tots divisain e ina biala fiasta. Ils auguris en vigni de vossas figlias Andrea ed Alexandra. Andra. E sin lurge vista la inus ossa las vurs de la gilgia cun la canzun Ina Gaderina Matta.

0: Ina gada dir matta, las vurs de la gelge, quella canzun venus udiu oz pil si atontacun, respectiv atontacunaval, de Rico Peterelli, lur sias feias, Andrea ed Alexandra an gratulau.
1: RTR, las gratulazions.
0: E naturalmein, je vijainus a vus tots a ta a totes ca esses, forse schon vide gude al dessert, de vies dientada fiasta. Naturalmein, je vijainus a vus imbidi de fiasta, cun bia bia las surpreses, cun bia liaut contenza, a curta saivla antun vus. A vus a casa, scha vus an conescis, an citica cumplenescia ozils 23 de fanadur lui. Gli anniversari, saluta la fanaia al studio, regalai in titel de musica per fa in pin pligé, con una gratulazion, con vos pleits, del tutto fatti personals. No loc cien, ven 20:30, la numero de telefon per gratular ad una giubilare, ni ad un giubilare, ni che vos avesse capesce etter mettere nus in un messaggi WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Kei con da 0 a 100 musica che fa buona luna fa speranza ossa è in una via a Domat. Io ho chiesto da al benvenuti alla Rita Lotz da Domat che ha da gratulare. Buonasera, benvenuti Rita.
1: Grazie, buonasera.
0: Non sveni una gratulazione dobla oz, ne vedi?
1: Je bon. Je non slesso gratulare al nostro figlio, la Heidi, che vince un conto dus. Gli avvisa della tutto bien, allora se ne dà, gli è il principale. A con quale se ne un gratulà a suo figlio, agli anni spas, le 2016, allora se ne gli avvisa tutto bien, abbia pligé, conscienciata da fare apprendissati. Gli avvisa tutto bien.
0: Ad agli anni, c'è apprendissati a lui e l'idio?
1: El fa, io sapevo col di per monge automatica.
0: Ah, ma che nisci d'auto, tip top, yes, flotta professione, yes. Non so, magari l'uepi, complex, ne vedi con autos exact. Electrics, bia digitalizzazione, fece interessante. Alianis, ho 16 anni, la Heidi ha un conto dus. C'è torta, dati ti quels, Rita.
1: C'è torta?
0: C'è torta. La mamma, ma te autos gosti col fei?
1: La tata l'aveva fatto, cioè, ma la figlia ha detto, no, io faccio il mezzo. Cosa l'ha detto? L'ha fatto in una creme schnitta bien romance.
0: Super.
1: Ha detto creme da carmel, e poi sai, ho avuto chi dà da un tot.
0: Masha, io credo che quello tocca tutti i gusti. Dels giovani e dels intepi, dels restai giovani, boh?
1: Decidir.
0: E noi siamo con cui noi due facciamo con la musica, non è? Rita. Noi siamo tracciati giganto, play ad alzafons, aber play si dire alla musica, alla mamma, precisa, play si dire alla mamma, cioè che noi siamo se deciditi per casa dus. Tip top, Rita.
1: Grazie, figlio.
0: Lui non ha la fiesta con la figlia e con il Beati. Stai bene, Rita.
1: Grazie, figlio.
0: Addio. Ciao.

0: La Cassa Dus de Giganto, Ozper Heidi e Janis Basta Domat. Moma a Ciungonta Dus, al fil a sedi, genus divisionza capescia in biala, fiasta a Domat. Al telefono a Sius fa benvenia la Maria, Vincenz, bien di Maria.
1: Bien di Gabi. Io les bugin gratulà a Rico Petterelli, se gli ho cionta ciunava. Car Rico, io gratulescio, diviso tutto bien. Buona sanità, ora vuoi buona sanità, perché ti posso essere un gic, fa che il dirigente, fa musica, a tutto quel che ti sei, quel che ti divisi. Allora, adesso è un gratulà a Dina Gnazza, questo lo so, studiare, perdoni, dopo.
0: Fa
1: nuova. Marlis, aber letzte Stadt du Bern, der ja so ein bisschen hier in der Kalai, letzte Zeit da dann 94, du weißt, wo man die 32 Sons
0: bucht. Exakt.
1: Ja. Yeah. Der letzte natürlich noch nicht, du Bern, forces X, der Kurs auf der Seinus, na, der Stadt du Luzern, wo Bern. Aber ein Porte Buch. Also, Rico, ich kann den Kass, ah, na, mein, du Bern. Letzte, la principale persona, der fand die Fiasto, so, ja. Marati mondi bain con il.
0: Maria, sei schon cantau con Rico, non è? Mi conti?
1: Io sono già 15 anni in quel corso.
0: Il canziano, non è?
1: Già, esatto.
0: Flott. Se lui va a spostare la pausa d'estate, suppone.
1: Già, il lui sta con Cavia, sai, io te sventi tons tu, credo che non sono Cavia.
0: No, lui vai a spostare libero. Lui vai forse la chance di fare un in viva con Rico. Cinque bi anniversari.
1: Forse sono stato pensato dentro e non ne guarda ciò, che già non slu, so mettere avanti che lei si gira buslia.
0: Ci sa, ne vi. Ose, non sono ancora ciò, als was bruchs, da Beatrice oh. Ed Ernst Jacobo, non spero naturalmente che quella canzone pli denti è al Rico, foseina da cantare in col cor, ne vi?
1: Ja, si gira.
0: Ne vi, foseina no, bella.
1: Qua ma dai, non si ne guarda, non so mai mincetone, c'è un dante che... Impuls, ne cogin.
0: A ces di Vincenton, da in je vishni lauter. Ves,
1: exact. Lauter. Prima,
0: Rico si gira a viar. San grazie al fech Maria.
1: An grazie a lei.
0: In biala Djevdja.
1: Ad Rico
0: biala fiasta. Stai bene, ciao, merci.
1: Ciao, ciao.

Il divis de musica della Maria Vincenz Otsper, Rico Petrelli ed in Niazza la Marlisca stat a Luzerna als was bruchsch auf der Welt. 0810 2230 la numero de telefon per gratulare vi già in titel de musica ni è 0790 200 70 07 per gratulare con in titel de musica. Also con in WhatsApp, vai os de titel de musica. Na, più bien in WhatsApp, alets gratulai nus lu senza titel de musica, sco qua che nus an conisci in miciton. Son diu, in tic na ven culs petraits, que jai si jir vide li opener lumnezia, che festivesse a oz al curontavel anniversari ad en curt moment. Se sarva la tribuna per l'imprim act a quel, a inumnada ma in quel da omis dus, ad els conten delas quater, omis dus conten delas quater a lur gran hit, quel cau veni cun garanzia e a canta. Cara mumma, 0810 2230.

0: Amis dus, questa sera in Iots, entre mesi de las quattro, si la tribuna degli Open Air Lumnezia, els en quels che metten en moviment quella antira fiesta al quarantavel anniversari de l'Open Air Lumnezia. Wusenfleis e RTR lau agli Open Air, ai dati in stand da Open Air e da RTR a Wusvesis si dir bia facces an conoscentes da RTR agli Open Air Lumnezia. Gudi e se vus mais, ai vim bien.
1: 362 dis ai tegen in vic Lumnezian idilic. Durant tres dis semi de quai denton complet. Dals 23 stockels 26 de fanatur 2026 dat in steide Wackes am jetz al Brau la pi grande fiesta grijuna.
2: L'Opener Lumnezia quiston, kuz Festbänkler e Jean Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e Shi Agu.
1: RTR porta la fiesta ter vus. Con la mera musica,
2: il smell des outfits,
1: le spive alle facces
2: e tocca ci gira a degen tanter palc e tenda.
1: Vus, el radio, si le medie sociales
2: o a duna via rtr.ch.

0: E con Mark Sway. Aise viu, vein vergau, Lina. Plaunet ures per metter ad acta las gratulaziuns dels 23 de Fanadur 2000 a 26. Io vengo fit a Saival, non gins messaggi su WhatsApp, non gins telefon, a cerca io hai decidio de tre o se la sorte dentro le jubilares e jubilars che hanno partecipato, che hanno venuto gratulazioni a Tirnus ed els ein credo, giorni si insieme, a cerca noi siamo in grado, cica io trametel a fa buon Enrico Peterelli va a fa bogn, el bogn en giadina, el a 81, respectiv si a 81 ans, sco quica el se senta, ai si creo pitost 21 ans, sco vai usa se viu prender o ein tic del discurs con Maria Vincenz. El a sorvenio gratulazions tutto dobla del Enrico Peterelli da Quera, termatainus el bogn en giadina, giavigiaina del vina vonoz in bidi de fiasta, sco e avus tot, totes cavesoz anniversari, ed Enrico Peterelli ne naturalment bien plégé con quei bon prix a fa bon per duas persones.
1: RTR, les gratulazions.
0: Ja, bene, di audio vi la vossa capesce in bellezza su intermezzi in abbia la fiesta d'anniversari e tocca in outer di. Mio nome Gabi De Gonda.
1: RTR, les gratulazions.

0: Il suo intermezzo der RTR.
1: Con scovridas, hits e sempre verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: Las novitats der RTF.
1: Ospital Svizzers due inventar pli transparenz e Google due pagar 890 milioni euro a lui. I de las duas, mio nom Erwin Kedouf, benveni. In l'avenir due in ospital zu render public conflicts d'interesse de medias e medis e s'attegnair strictamein vid standards ethics. Qua pretende la Commission Federale da Qualitat su entri ils cas capitats all'Ospital Universitar de Turic. Uscia vol la Commission proteger pacientes e pacients d'interess materials dals medis e dalas medias. Ils centuns duen mopli prender ospitals sin lur lista sch'il personal presenta regularmein sias colliaziuns. Sot la direcziun de l'anterior director de la clinica, Francesco Maisano, avevi da a Turic irregularitats ed in accumulaziun extraordinaria da mortoris. Il consigliere governativ de Sinais, Claudio Zaldi, de la Lega, duai aver surdovrà ses uffizi. I va per in juvenil de 14 ans che arrestà. Da mai che Zali inconosce la mamma del giuven, duai el aver invitato la derjadra de juvenils in ses biro per venirsi su in sece davat las condizions d'arrest de quel. Tenor la procura pubblica pudesque esser in intervenzione illegale. Zali renviesce la rinfaccia e lei a cercia il discorso. Tenor la gazzetta La Regione, ai la procura pubblica già fac interrogazioni e perquisizioni. Nestle vende si es facentas con agua minerala, ma resta vin avant almain per part possessur. Marcas sco Henier, San Pellegrino u Vitel tuen appartenair en l'avenir ad ina nova interpresa che il concern de mangiatives Svizzer vuol fundare insemen con un investitor american. Oma duas varts tuen mincia mai posseder la mesedat della nova interpresa. La facenta europea con agua minerale faglia da pi ons quitats a Nestle, tanto economica main sco giuridica main. Actualmein dati inquisizions per vidavernice già aua illegalmein. Google due pagar 890 milioni euro all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE maldovria Google sia posizione in Europa con favorizar sistematicamein agents servets per esempio da cerchiar sgolds, hotels o software da translazions e disfavoresce uscia la concurrenza. L'UE dat 60 dis temp per far remedura, uscigliosh manaccia il chasti. Google criticesce che questa decisione fece impaglia servizi che vengono dovrati mincedì ed examinesce da trair il caso avant trecira.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il suo intermezzo è da quintare con singles nivels de cumulus. In legge di notte venien fin de 9 gradi, in la regione de quira maximal mein 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi da RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'UE vuol punir Google per vidavair favorizar agents servets. Ella convegna da tontra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita due mo entrare in vigore se l'Arabia normalizzesse le relazioni con Israel. Il las trais, nun om, Ervinkadov, benvegni. Google doit pagare 890 milioni di euro all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE maldovria Google si posiziona in Europa con favorizzare sistematicamente agent servizi, per esempio da cercare goals, hotels o software di translazioni e disfavorisce uscire la concorrenza. L'UE dà 60 di tempo per far rimadura, usciglios manaccia il chiasti. Google criticesce che questa decisione fece impaglia servizi che vengono dovrati mince di ed esaminesce da traire il caso avant der cira. La Banca Centrale Europea ne ha mide becci il chains directive, sco in fin qua resta quel ter 2,25%. La convegna da tomtra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita doi mo entrare in vigore se Riyadh normalizzesse sia relazioni con l'Israel. Qua pretende il presidente americano Donald Trump. Sin sia piattaforma Truth Social ha il scritto che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham, con la quale plir Stati Arabs han già normalizzato la relazione con l'Israel. Hier avevano gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sottoscritti una convegna per schiaffire un programma atomar civil in l'Arabia Saudita, in partenadi sur plirs decenis e in una dimensione da miliardas, ed il programma atomar ne dasce bec venir maldovrà per ragions militares. In l'avenir due in ospital svizzers render public conflicts d'interesse da medias e medis e satenair strictamente vit standards ethics. Qua pretende la Commissione federale da qualità su entri il scas capitats all'ospital universitar da Turic. Uscia vuol la Commissione proteggere pazientes e pazients d'interesse materials da medis e medias. Ils cantuns doi mo pli prendere ospitals in lur lista sch il personal presenta regular main sias colliaziuns. Sot la direzione dell'anterior direttur della clinica, Francesco Maisano, avevi da a Turic irregularitats ed in accumulazione extraordinaria da mortoris.
2: La meteo.
1: Da mè un e push mè un dati fitch bler su l'el, da mè un vegni in fin 27 grads, sonda schizont 31 grads. La sonda su intermezzdi vegni in il snivels pli spess e versaire pon in squintar con uradis ed urizis.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch. Il su intermezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop.

Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'UE vuol punir Google per vidavair favorizzar agents servets. E la convegna da Tom tra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita duai mo entrare in vigor se l'Arabia normalizzesse sie relazioni con l'Israel. Il è das 4, mio nome Erwin Gadov, benvenuti. Google doit pagar 890 milioni euro all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE, maldovria Google si posiziona in Europa con favorizzare sistematicamente agent servizi, per esempio da cercare sgolz, hotels o software da traslazioni, e disfavorisce uscire la concorrenza. L'UE dà 60 di tempo per far remedura, uscire manaccia il chasti. Google criticesse che questa decisione fece impaglia servizi che vengono dovrati mincedì ed esaminesse da traer il caso avant trecira. La convegna di Tom tra entre gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita doai mo entrare in vigor se Riyadh normalizzesse sie relazioni con l'Israel, che pretende il presidente americano Donald Trump. Sin sia plataforma Truth Social ha il scritt che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham con la quale plis stadis arabs han già normalizzato la relazione con l'Israel. Ier avevano il Stadis Uniti e l'Arabia Saudita sottoscritti una convegna per schiaffir in programma atomar civil in l'Arabia Saudita, in partenari sur plis decenis e in una dimensione da miliardas. Ed il programma atomar non dasce bec venir maldovrà per ragions militares. En l'avenir due ospitals svizzers render public conflicts d'interesse da medias e medis e s'attegnaer strictamein vit standards ethics. Qua pretende la Commissione federale da qualità su entre il scas capitats all'ospital universitar de Turich. Uscia vuole la Commissione proteggere pazienti e pazienti di interesse materiale dals medis e las medias. Il Stientuns doa in mopli prendere si ospitals in lur lista, si il personal presenta regularmente si scoliazions. Sotto la direzione dell'anterior direttore della clinica, Francesco Maisano, aveva da a Turich irregolarità ed in accumulazione straordinaria da mortoris.
2: La meteo.
1: Da meun e pushmeun dati fitch bler sull'el, da meun vegnien fin 27 grads, sonda schizont 31 grads. La sonda suntre mezzdi vegnien ils nivels pli spes e versaira por insquintar con uradis ed urizis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mezzdi der RTR. Con sempre verts, hits e scuvridas. Musica non-stop.

girls in magari no, forse mi piace, o forse no, non so se t'amo.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Io mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E quindi stanza.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ed il magazin sen veia, la veia ai opener lumnezia 2026.
2: Am certo sono meno sentimenti che sappiano perché non ci vogliono e poi è halt il caso.
1: Nox ans vagn er fazzen veia e vagnan tu po in u l'otra, in Storgia.
3: Vier Tage nicht mehr so auf die Uhr schauen und können aufstehen, wenn du willst, essen, wenn du willst und einfach ein bisschen sehen und ein bisschen geniessen. Ein bisschen mit Leuten schwätzen, neue Leute kennenlernen. Vielleicht sieht man es nächstes Jahr wieder, vielleicht auch nicht. Und ist so, ja.
1: La veia alles convenies da e per la sanadura, la prossima affermativa, per il provvedimento da sanadaten n'agge degnuta. La votazione è il settembre. E nox vei novas veies er pitturism da Bravogn, il direttore vo Iaton e la soluzione interimistica è schon pronta. Mis nom Tone Poltera, ansemen, piangen e fascangen pass per pass, sen keras veies. E nox en Giovanni in magazzin con las novetats, già in perché gista Bravogn, lo dati il medadas til turism, rvinca duf.
4: Bravogn Filisur Tourism survegni nov direktur u ina nova direktura. En fin quins a chatta la persona adattada e il cusel d'administrazion sa decidi per ina soluzion transitorica. La ragion per la medada è che il direktur den fin qua Nicolin Josti ciala la ton che vegn. Con l'anterior CEO della Spendicularas Dalai, Peter Engler, all'organizzazione c'è una persona che è pronta da surpigliare la direzione ad interim insieme con Nicolin Josti. Plin avant comunicesce a Bravogn Filisur Tourism che l'evaluazione per il nuovo direttore o una nuova direttura sia già progredita ben e che si possa comunicare il nome ben prest.
1: E nox continuain con novetats da tutti i generi.
4: Ils terratrembels desastrus in la Venezuela han giajunà dons materials directs da passa 16 miliardas francs. Quede musen calculazions dalla Banca Mondiala. Quasi la mesadat dals dons per tutte casas d'abitar, bun in quart l'infrastruttura. En ils dons materials directs ne en custs che resulten sco interruptions dal managi e perdita da produzion bec cumpigliats. La convegna da Tom tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita doai mo entrare in vigur se Riyad normalizzesce sia relazions con l'Israel. Qua pretenda il presidente americano Donald Trump. Sin sia piattaforma Truth Social ha el scritto che l'Arabia Saudita stoppia aderir alla convegna d'Abraham, con la quale plir stadis arabs han già normalizzato la relazione con l'Israel. Hier avevano gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita sottoscritti in una convegna per sciafir in programma atomar civil in l'Arabia Saudita, in partenari sur plir decenis e in una dimensione da miliardas, ed il programma atomar nadasce bec venir maldovrà per ragions militares. Google doai pagar 890 milions euros all'Unione Europea. Tenor la Commissione dell'UE, maldovre a Google sia posizione in Europa con favorizar sistematica main agent servets, per esempio da cerchiar sgolz, hotels o software de translazions ed is favorisesce uscia la concurrenza. L'UE dat 60 dis temp per far remedura, uscigliosh manaccia il chasti. Google criticesce che questa decisione fece empaglia servizi che vengono dovrati mince di ed examinesce da traire il caso avanti tre cira.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La Nagedegnota ed il provvedimento da Sanadat, la sconvegna per e con la sanadura, oggi la prima lettura della smissiva in vista della votazione di settembre. Nox, di Scringer, Londra. E schon ossa il opener lumnezia e cins antoppa e cicins antoppa a cermanzi viada ai opener ad egen. A compagnia vin i opener amicicas caston tatura siccia.
0: La meteo.
4: Da meun e pushmeun dati fitch bler sulel, da meun vigni in fin 27 grads sonderschitz und trentin. La sonda s'intermezzo di vengono ils nivels pli spese versaire ponin squintar con urradis ed urizis.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A3 stagnescha il traffic tranter Mesocco Nord ed il tunnel dal San Bernardino.
1: An Nagy de Gnota vin votoi 27 settembre pus pedevar di provvedimenti da sanadat. Schon an Chata de Jon on las Ende Schwischnankes decidia quattro convenies da prestazion con la nuova società portadra di provvedimenti da sanadat, la Sanadura. Er osa il settembre voi per quattro convenies cui spital Nagy de Gnota e sa con las dus chas da Cira, la Spitex ed er la Sanadura Setz. Ozzaniz, rappresentanti della Svisnanca e del Consiglio di Amministrazione della Sanadura, nisan zemen per far la prima lettura della missiva. E con Florin Juan lanzan osa discorre su Londra, dove è giusto la domanda: Florin, dati mi dades ad adattazioni più grandi?
5: Ma per la spurta dello Spidele Semeden, dello Spitex e le due cese di Cura, nu doque simplemente in giunts mi domenz. Quei almen fin al 2019. Dall'ospedale regionale se medan desan tutte le spartizioni della stazione d'urgenza fin della spartizione difens e quella per, da parturir nirmnedes in event cu fin co. La sicurezza e la qualità del servizio per le pazienti e le pazienti quella e quels desan essere c'è una prima priorità e quei nos desan erano mi dire con le nuove convegni di prestazione.
1: E naturalmente importante che ci portoccia i costi per evitare deficit. In soi cosa sono che ci casi convenienti non a costare?
5: In tutto aspetto, nel responsabile e le responsabili della sanatura con costi da passa 28 milioni di francs per le quattro convenienti di prestazione ci dessero appunto valere 3 anni. Quasi 2/3 di quel scorso per tutti in ospedale regionale, l'1/3 dei raps trova la sanatura per ferire le cese da Cura a Semeden e a Samorezen, ma è per la Spitex. Però, io ho da dire un po' attenzione con queste cifre. Ed è niente per avvertire che non tutti i fatti finanziari sono su maisa per fare prognose appunto proprio precise per i prossimi anni. Qui per vicino la sanatura, quella lavoro è più di più 3 mesi.
1: Cosa che è stata la prima lettura delle missive per le votazioni di settembre, c'è il prossimo passo?
5: Ma in sesto questione era un po' svelta. In due effe si chattano e ci sono tutti i responsabili e le responsabili di ciò. E loro avevano tre in cinque volte tutte le adattazioni che hanno fatto oggi per l'uscita nominata seconda lettura. C'era la missiva pronta, c'era che la missiva è pronta, desni spartida alla popolazione delle Unde Svernenches de Sel Finaschampf. Usche, poi il sovran, dall'ingegnota decider la fin de settembre, cucciolur provvediment des guarderò il prossimo straisanz.
1: Che è de maes ozla am prima lettura de quella missiva, in ulteriore pass in direzione futur e serar il provvediment da sanadat in Nagedegnota, naturalmente, si terletze restez vedevels ad RTR, rosas ad accompagnies ad degna venavant ed informos venavant, che ci partoccia il prossimo pass, che ci partoccia la sanadura. A propos pass, pass per pass ai open air Lumnezia. Il open air è lancea, le porte aperte, tutto è pronto. E che per la crontavla Vladjashon. Durante 3 days vi faccio etter la musica, vi faccio festa e sto da compagnia a Digen. La veglia ai open air. Anvers send il plate. Anna Selina Quinter è sa messa ozzan domani per noi, sen viada per er necr a Digen, ma soprattutto er presentare i puls delle persone sei viada ai open air.
6: La domanda mes les 10 es un receivel sil binari direcziun sur selva a Cuera. Teg a teg arriven persunas cun bagages, sacados, tendes, sacs dormi. A clar, sco ioide dit open air, dati la domanda al tren e un solver che sau de vitir.
7: Das Bier zum Morgen?
8: Ja, da gehört schon dazu. Das ist wie es wie normal, zappazell.
6: Ie per grande parte iaut de la bassa che se mette sim voia a Schibaul e la Valumnezia. A schei audins del tot els dialects, als dus a Pazeles, che gauden de sol ver lur un prima gervosa, an ja giu de la va baul.
8: E pam fieri?
9: Am 5 i bin hüt aufgestanden.
6: Els van buppel un prima gai op ner Lumnezia, ad an serau un pau el cor al festival.
9: I fänd's halt a chli persönliche und ist nicht so riesig. Man kennt einen Haufen oder lernt auch einen Haufen kennen. Es ist ein bisschen himmeliger, finde ich. Und in diesem schönen Tal.
10: Proxima Fermada, Lyon.
6: Arrivai a Lyon va in Direktion Auto de Posta. Caus als primes visitaders a visitadres ihr Bretal urbiez. E va misiesi pitost on resoivel schol responsabel Marco Blumenthal di. Mo i marcha.
11: Ja, du sei sem fe contenza, wenn la de meun, das a chamesa van der Chance scha liber. System funktioniert tip top. Fe bien.
7: Cosa un Pacific pitost.
11: Ja, ja, ja. Aber nu sei nos bien mit chiga col tren ven. Non c'è il tacto di misura, lo viene dato in sciup, naturalmente, ma non è un trizzino e funziona molto bene.
6: E hai in quale persona che io mai stata ad opener che specchia da se vi fa al viadi e la lumnezia sulla stazione di Ion?
12: Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, es ist ein tolles Festival. Und also ich bin noch nie gsi und ich bin mega gespannt. Also ich denke, es ist mega schön hier in diesem Tal. Einfach.
13: Ja, ist auch einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen weiter weg. Anders wie zum Beispiel das Frauenfeld, nicht so Hip-Hop und so, sondern einfach der Ort, den ich gerne habe. Campingplatz und das Feeling einfach.
12: Vor allem wegen der Location. Ich habe das Gefühl, so in den Bergen ist es richtig cool. Und ich glaube auch, die Stimmung ist ein bisschen anders. Wir waren bis jetzt meistens so am St. Gallen und wir haben jetzt mal ein bisschen an ein kleineres Festival. Das ist sehr cool.
6: Wenn ich auf der Post spreche, nur mit Camille, die Jers de Soleil, und mir kommen ja den Platz an der Post. Als Chauffeur der Post Josef hat ja 1000 Chines Gades an Lumnezia als Chauffeur. Es ist ja in einer Atmosphäre ein bisschen spezieller, aber es hat ja erst mal Stentus.
14: Ja, erst später in der Nacht, wenn alle zurückkehren oder, und sind ein bisschen sagen mal, betrunken oder sonst was, dann kann es auch zu Konflikten kommen. Aber Das sind wir geschult, ja.
6: Als il Pitart col Bus parte, und schon evolut per propi la Fiesta. In der giuvenere Mancia, che crescide sia la bassa, a ses amicies, an Jasmin ca un pau con glitzer las faccias, a se legren già da di la prima gala lumnezia. Di un plon del Bus, già e se a tescia, in a gronda.
15: Blair, ma se Blair, ma bella fase roba. In einem Blüda zum Beispiel Messuliers, in einem Blüda. Ma el più spezial, forza, nur eine sehr spezial Bändel, die denen das dabei wird. Quella zum Beispiel du kund mai.
6: Josef Aboschau disturba de la Canera Simviadi.
14: Ja, ist nicht schlecht für mich. Finde ich gut. Zum Entspannen.
7: Nicht zu laut zum Fahren?
14: Nein, nein, passt schon. Ich hätte noch lauter gestellt.
6: Arrivai si a Real, alle jaude der Unadel totes causes, ci porta un imbido, plein aua, ci a cun in tir container, cunen la bagaja.
13: Ja, Zelt, Campingstühle, vielleicht auch ein bisschen Alkohol oder so.
15: Also Kühltruhe und Stühle, ja, Matratze.
6: Als im Prims begegnen sie Pavions attendes, ad anen curit in bien Platz. In Autos venter lauter geräsche sie a Real, ad als Volontaris an dem Rack, minci im Wald recht lieb.
2: Am Zert sind sie meine Sentimenti, ich habe ein paar keine Kivellien, ich habe halt Vulkas, getot.
7: Aber ich kann streuen, kann ich dir die El Soleil navigieren, kann das Auto auf den dritten Platz?
2: Also ich bin erst einmal noch an der Dieb, weil ich noch schon nicht das Auto sonst. Ich bin auch funktioniert, ich habe gerade meine Couch, also ich meine einfach neben der Stein. Also ich habe auch schon streuen, ich gucke gegen Streit, aber es ist kein anderes Festival.
6: Altri sono giù un po' più pacifici di questa casa e la mese di sera con la casa in quattro rode.
16: Noi siamo venuti ieri sera dalla SIAT, che ho con moi e i miei colleghi. Noi siamo con due tre auto in anhänger per la Wendedance, lo diremo in quattro persone, e mi ci capito sia in persone senza auto.
6: Al sole brasse e di caule bien. Al centro misdì dati i primi soundchecks. A Luco e a Reale, teg fulen aus, mincina sul Platz, a Biars am finalmente sera sonja a San Evini Lumnezia, vai ufficialmente liber qui in prim concert. Omis dus, gastien un lanciale fiasta de Opener Lumnezia 2026.
17: Bica vos esses keu, nus esse omis dus, nus sunein, canzuns romances, per cantar cun. Für alle, wo Lust haben, dus kennen, singet doch li mit, tanzet mit uns, habet Spass.
1: Gino Carriget di Remenent nella d'esser Giast Ternox ad il team de Derter ai Opener Lumnez circa avanti della 6 discrinzen con Gino Carriget dat omis duas siva di concerte domandagn scucci allora sto Elzion lancia la 40ª edizion di Opener Lumnez e son 40 tons ei no e no ei time per nox per dir adia che per C'è per tutti il magazzino. Yvonne Simon è stata la producente responsabile. Le novità o Ciro Erwin Caduff. E dai microfoni ans o accompagnato Tony Poltera. Noxen Santin, scudetti, scoproxim. Curativo per l'intervista con Gino Carriget. Vosè una bella sera. Caldì, e già se nostra pagina d'internet rtr.ch. Locatet di Remenent. Un pago moment in entir magazzino antir ed entracce. E buona musica da ti becengal at Open Airs, buona musica da ti etter RTR, Brian Adams, Summer of 69.

0: Savage Garden, avant 30 ans, quel ciulim medley deeply gist sentia. Jeles cinque mesa. In a mesura, Lumnezia ans specia. Dinamat il open air Lumnezia, las portas ancetten avertas, ancetto gli open air alas cater, con omis dus, Gino Creget, nero dara plete faccia, scuce sto, spi ancever e si va il concert che scu proxima l'ora Cotternox. E Chiara Soler, la lumneziana mountain biker da professione, è franada da plesuras, ma ir problemi mentali. Scusi, ella va antun con quella situazione, prende una scusata della testa perché ne rola a raccontare circa 10 della 6 Cotternox. Scusi, una mezz'ora lumneziana con musica e sport RTR, ci vuole da play.
1: RTR, da nous, per vous.
0: Ja, che è buono.

0: Omis Dus, Omis Dus, live di Open Air Lumnezza con la canzone Cara Moma. E schletzter lar i antir concert del Savez Farkei in nos live streams in rtr.ca. Lost jetzt insomma a dinge sei correnti. Nica se sei loro dati concert live ani radio che alles och. Es in nosa panne d'internet rtr.ca. Catez er las fotografies tirs, las fotografies tar las bands, las impressions dits visitaders ed ils fans. Die Open Air Lumnezia. Ich bin Sandnia, und da meinte me, ich da schon eine Canzung de la Moma, die des Saves Force dar, eine Canzung per il Bap, lo stesse che es probabel in Rap. Die Schuscheia. Nostra Stangi ist in Lumnezia, und noch die Er, la Familie è importante der Chiara Soler. Chiara Soler, ja, la ancora scheint der giovane Mountainbiker da Lumbrain. Ella gisti momenti in grave time, pavant curte la crudada in una corsa della Coppa Mondiale, ciò mi dobler e che è in mezzo la stagione, ma la famiglia e che la città si è tata. Chiara Soler è gisti in una delle più grave fasi, anzi anche giovane carriera, ed Andrea Svirante sto che stiamo da far visita ad ella.
1: E l'agi avonda temps per discurrer. A Chiara Soler maniau cu son arrivaus a Lumbrain, leu nu che la habitescia insemen cu la famiglia. En steide trana intensiv, fa curses, zela da pi bien trais jamnes quasi mo a casa. Danton?
2: In veim dipa di meia, naturalmente trovi a un tic pli temps che sciog, pur edo che culciau. E si dine in a causa che insa mai, io se feggios de memia lo vengi puspena vos, per cui ti hai feccio pass per pass plonziu.
1: Il gran problem, il ciao. In a gapper via della scurlada di il ciurvi, movitir vengen eun empauet problems mentals. La sesión ha già anciat mal, ruclada e la prima corsa della Coppa Mondiale a Nove Mesto, lu 24 avla a Leogang che mo 36 avla a Lai. Alla Tuil e l'Italia lu la greva cupiciada.
2: Grad el pitu bliu, gas proprio no che era il pitais ed è no che aveva fe bia crappa, son della ruclada a grad dada giù sil ciao, adesso is genuils, gli elu sa osa ricorda che in grad vignitra mai d'angi daumai, alu va mo viu che aveva seun, alu va schon sviu o ogo che bubien. Aber io ero lo lede che avesse viu i sezze pai del sanitetras e lo vosse viu che rotte si zirpo.
1: Rotta era d'Anton la capellina. Quella d'Anton è surmiau ella di ne un biamender accident. Mototina, pauca suras, suenta la corsa Chiara Soler sentiu en se cioi ai bubien.
2: L'anciate vau un bo sentiu si cede mai che adrenalina è probabile un en aper, qui ero al hotel, vau lo sentiu ok, dei è in scolada del ciao.
1: En steide lo fa il viadi alla prossima corsa ad Andorra a Junom torna a casa.
2: In primis dies vevi proprio bubien, l'avevi usciliet, è mega mega mal ciao, vaseva le tot turbel, per cui leo vau feve bia dormiu, also buono me nientir di, leo vau proprio durau in jamna da servignito, che io avevo endlich buspene gallo bo mal, ciao.
1: Osa in treis jamnas vargadas, iva teca tec meier, moi drova pazienzia.
2: Les jamnas che nos stai eran propi fec greves, da mai che era halt debi a persula, aber die con quei vau estuien tu, na quei zice nif. Naturalmente si grev, perché ti vedes ties collegas che ein leo, ti sto sta a casa in telic, aber ja fe lusent mel meier ad londra, gaudele con la familia ni equil tala tata.
1: La famiglia gesta in tale situazione immens importante.
2: Ja, io sono già dine con elz, elz hanno gesagt, che io vai e c'è che elz sanno fa che io hai meirat. Ja, elz fanno dine che vengono in meirat betrazzi, c'è che la famiglia è fece importante.
1: Ed importanza è che la SAPI si il mainz mince mai il zavon miez dis a l'uvrati alla canzalia comunale a Vella.
2: Io sono fece leda, per vedere che a casa venisse io proprio. Ho la tuta per questo non leda, in te che l'uvra venisse in auto betrazzi.
1: Perciò è più semplice, con sonne che la è sforzata da stare a casa e la sesione alta da mountainbike, l'uco specie gesti il punto culminante. Per il campionato svizzera, Chiara Soler studia forfè, per il campionato d'Europa e il Tessin ed il campionato mondiale finust e la Val di Sole, se la bosse qualificata.
2: Naturalmente si don per in atleti di se prepara a stare l'intera sesione, sin quel strais highlight e sentra data ni per vedere in crash tutto se l'aue, è bosse cool.
1: Con altri splits, la sesione la vagata in una sesione d'emblità. Ma questo audi tira in una carriera da sport.
2: Mince profi vengono in una sesione che va a boscire, io credo che quelle vengono più ferme.
1: Spella scurlada dil Ciurvia, Chiara Soler è un inulterior nuv da Schlidia, il mental.
2: Io sento le sezze che sono un po' tutina mental scocciaion, con questo se vuoi se vei in turno ad imprendere. Abbiamo creato un mince corsa, mince passi che donano a voi, sai, imprendere vid l'ondere, sai, lo fa meglio.
1: Con agite sostendi il stranaders e con differenti metodi, improva Chiara Soleros da venire ton più spert o da quella rossna.
2: Asa si gira in gara reflectare e quel che ho fatto per che tutto è buono, stau schliet quel che è stato, naturalmente i risultati non sono stati quel che non sono sperato, ma io sono in contatto bene con il trainer e con la mental trainerin, ma il piacere lo io fa, e come mi metto, sto se ho mi tonno un flau a fa, ma io ho un flau a certe strategie scegliete.
1: Concret?
2: Si gira in gara, ma per me i convello la musica, reflectare per me un gara e scrive tagebuch con le idee fecce.
1: Asi è sperella da si mainz un po' di la partenza mia zuosta, legge in Francia, più probabile sia da vosa corsa della Coppa Mondiale qui on. In bien risultat fos important, in agapa la morala, ma lui è per salvare il plaz e l'equipa di Stömus Youngstars.
2: La squadra si gira di ne che io sei un niangosa che vai l'autoron in team, per cui stonio sempre positiva di vinci che vinci.
1: Muela è de buona speranza. Il team de Tömus ha nominato mai adina sosteniuela ils de Vosons.
2: Io ho fatto clic con il team e letto mi erano proprio risultati ero. Di vesendie che ho giù c'è la sezione in una mega buona sezione, per cui creo un buon modo mai che ho giù in una sezione. Tegmenda chi di in io è stato gradì, ma in sa naturalmente mai.
1: Il sulet che Chiara Soler che ha 20 anni sa fa.
2: Sta minci di vid Londra, ad un proa, fa vina vona. Sempre meno importante, vi spas, let vai o ce clic, per cui, donde si dir possi.
0: La giuna mountain biker lumneziana Chiara Soler, ci è momento sforzato da stare a ciò e perseguitare le scuse, ma ngal ai ocre, che sottot si va in una greva scurlada di cervi avanti bun tre zendes. Mir voi in momento il frar Alessandro, ci è se qualificis per la corsa del Juniors U19 ai Campionati d'Europa, che è il di remanente anceva Givge prossima ai Tessine.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja gievi a sera, che ho vien la sorvesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. La Sanadura, la nuova società portadra del provvedimento de Sanadate Lengia di Naulta, è venuta insieme a noi. Als responsables e les responsables han discutau la missiva per la votazione che spetta il settembre. Lo deciden les indis vischnaunques de Seito con Stianf, sur de les convenies con la Sanadura Setza, con l'Spitala Sameden, con la Spitex e con les duas cases de Chira. Tenò la missiva due boda amidades de la purgida, sil mainz tocan la fin del 2029. Cefres e nevegni de si maisa, io denton veniu avertiu, quel moment se gene un bo totals facts finanzial si maisa per fa prognoses propi precises. Usel grijun central, la bravo in filisur turissemessa drove in niev direktur ni na nova direktura. Il direktur actual Nicolin Josti cala jeton kevin. A tocan che la nuova persona è inflata, dati in sligazione transitorica, come ne cache l'organizzazione turistica. Peter Engler sorpeia d'interim con il mandat la direzione, insieme con Josti. Engler è staus biarsons direttore delle spendicolare dell'AI. El venie egi da de realisar la strategia decidida, a nome la comunicazione della bravugn filisur turissime sa. Nus restain el grijun, el alumnezia inseviartes otzvomies diles portes dei open air alumnezia. Als buns platz permetter si les tendes an occupai. Per quels che venien per, tongi den ton schoneun. Ed e biez ai actual mein per minche di del festival, contraria Jon Vergau. Impressions dels treis dies dei open air alumnezia dati sind totals canals de RTR, sco Livestream, in Ticker actual, a reports e les media sociales e del radio. Quei è tot, però, si oggi visel vina von in a biala sera con nies program.
2: Sera Soncia, bel presentezella con Nox, che monta ci giagni, tranter otrum fin la sesa mesa, an la teira, anche più esatto i vordagni, scu ci vo a ci mangia le piante, con quella si gira.
3: Es ist so, dass aufgrund vom Klimawandel viele Baumarten an ihre Grenzen stoßen und mehr darum eine höhere Baumartenvielfalt werden haben. Und bei denen hat es dann immer die, die Trockenheit besser verträgen oder auch Hitze besser verträgen.
2: Okay. Auch hier ein bisschen tot das Planten, son manijar la sicira mit dem Bagno.
3: Dann sind aber die häufigeren Baumarten wie Buchen oder Fichten, die auch tendenziell weniger gut mit weniger Niederschlag können umgehen können. Und die haben auch zunehmend Mühe.
2: C'è il specialista del Scioang che ci sentite in carte Passocco, Ternox, al microfono Toni Poltera.
0: LTL, unico e simpatico.

Merci, no. Passa 30 ans. Corona, The Rhythm of the Night. Jessa e che gis la dreccia musica sto per terminare la sera soncia del RTR Codi 23 da Fanadoc. Senza però invece far attent, ni lei far attent se il nostro programma ci vuole. Naturalmente, oggi, totalmente, per i prossimi dix. Sotto di Open Air Lumnezia 26 livestream Noa a Degna svez vordar oz domang ed domenica naturalmente oz domang ed sonda naturalmente il livestreams di concerts di Open Air Lumnezia e se non sapete internet catez a Degna puspe tut il possibile ed a partire dalle 8 lo che c'è sera i singles concerts ci vanno registro per vosotros per ci possa installare els ir Accia, uscetin stau, mi anche esser present ai Open Air Sets per trarre la musica. Pervec però la impression, escuci che è il feeling Open Air, stuet naturalmente esser ai lì, e lo naturalmente potete erec a visitar nos stand e nostras persones ai lì, rtr.ch, scudec present ai Open Air Lumnezia. E che ston rendi pir drec, perché ci è la 40ª già ci dat quel Open Air. I più grandi hanno grigione. A mio parte, fissi che il sto ci vince anche una bella sera, galdi, face pulito e tutto vigne buon. E se io sei Open Air Lumnezia, lasciate salidarci di conoscenza e radegna, e se galdi e face pulito, vigne tutto buon. A mio caso, potete promettere che è il vostro genitore. Pointer Sisters, jump for my love.

0: Pro ils tuns, che nu vain giusta dudi, es tratta d'in arrangiament de Robe Bartolini, el dirigent de la Brass Band Cazzis.
1: Arch musical. La varietat da nostra cultura musicala.
0: Ant il mond de Brass Band, es chatta fitch blers arrangiaments de chansuns de cor. Si tratta de simmels arrangiaments, es l'arrangiader cun raïs de trun, corsintuor, in specialist. E per el, daia in una simple declarazione per ce che quelle canzoni ne vengono ben cantadas, din per sé ir sunada sient.
2: Quella musica va è direct, è il cor. Allora io, tanto mi piacere di suonare quelle belle melodie.
0: Con torso tel in papi precis, quelle composizioni, svezza ir ce cantare e suonare è più somigliante con qua ci scraia forza.
2: Ai dat, ci sono fecci grandi parallele. In cor a in tun fecci omogen. Ad in a brassband a equai. E mo instruments de sturs in a brassband a in comprehensione con in orchestra de sinfonia ni con in orchestra de harmonia biapi paucas calurs. Ad in core zu coe a fixe mion si dic scoe in orgle ad in a brassband al medem. Tras quai traggio schon chi detti fitch grondes paralleles core a brassband. Absolut.
0: I causa il clinch omogen ci colia cus dus monts, dai per part er composizions ci pon più o manier sur tutes una d'un.
2: I da biaga asche quelles canzons che componite se trates, also boen en forma da strofes, letes ans pli o mains metren tuen original. Also gins da boa o metr causes wie glonda boa un fa schina intrada, a fa intermezzos denteren, ma ben quesas pli o main instrumentatra.
0: E con semplicemente instrumentare e appunto non arrangiare, ma non è corsintuore di scompartire le voci che non sono cantate sulle differenti strumenti che una brass band sporge. E Eruscene, esempio, è stato parte del programma di concert con il titolo Origin, che la brass band Cazzis ha interpretato la primavera passata. Il titolo di questo esempio è Heimat di Flavio Bundi.

0: Els tuns che vo vaivet giusto dudi in arrangement de La Patria de Tomas Dolf. I forse che vo vaivet dudi che per il tema principal contenga questo arrangement a mo in otra melodia del componista de La Val Schons. Il titolo de quella Don Bell Sera.
1: Arch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: Una persona che ha fich blera experienza qua ci pertocca l'arrangiar canzons popolares per musica instrumentale es Corzin Tuor. Tenor il dirigente e componist dai a grandes libertats in connex con questo lavur. Una roba sia però fich centrale.
2: Ja, il sentiment che si chiede importante. Sinds metten tun in a canzon, der Kors, per Braspen, chi sa, c'è che quel content, quella poesia, per c'è chi va, c'è che quella canzon vuol dio. Sinds va, o di una canzon, che ha una grande melancolia, lo, con un beat, da Schlagzeug, da vos dir, con questa total ruinai.
0: In clare il contenuto della canzone originale e l'ora pisserà per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In la formazione di Brass è un tunfic homogen, ma forse un tunintic lungrus perché in Brass ben abusci via colors. Per me è importante importante quelle colors che si producono con in Brass ben. Quelle stanno un po' a mettere in tune. Ciò tunisci simulamente lanciata tocca la finizione ad una tutina.
0: E se Corzin Tuor discorre de colors, manaia le differenti qualità che si rive d'exprimer col singoli instrumenti.
2: In generale, se c'è un quere il color più chiaro, c'è trovo per esempio il cornet al posaune. Se c'è l'espito il color più caldo, c'è metto in la tromba, bariton, trifoniums a tubas.
0: Tuns clairs, scuor de quest pirudons e ciots, piseren erant l'arrangement che notat l'angius sco prossem, che il tema de la canzun resta interessant er senza text. Il titolo de la composizione A la notte de Benedetto Dolf. L'arrangement per musica instrumentale è di Fabian Künzli.

0: Ant il center dell'emissione da Dots, letteratura de cor ci vende ovrada erant la scena de brass band. Insieme con Corsintuor e Robert Bertolini, il giovane dirigente della brass band Cazis, a l'arte musicale da Dots, provata a cetterora, perché ci dà insomma usce bleres canzoni de cor ci sono erfici derasate in la scena de brass. Un dels motivs centrals tenor tots dus dirigents sun las paralleles riguard l'idea de clinch.
1: Sina Brassband ha incompriert sin cun in orchestra de sinfonia ni cun in orchestra de harmonia biapi paucas calurs. Adin core zu coe, di dic sco in orgel.
2: Es gibt nichts mehr homogen als die Menschstimme. Also wir probieren auch mit Brassband im Choral oder im Hymne so homogen zu spielen.
0: I cun clinch uni es a per mai os a tem de torcum già. Per finir, amo un arrangiament ci contegna in pa sur selva i der in pa in giadina. L'arrangiament cul titel Randulin contegna giusto dus melodies populares. A trunzu tiligi i ce fa squatu Randulin. I se voglio zaivet bain las uraglias, du divet ce cian de cori musica de tola es proprio più de strusco qua ci scraia. Mes non braide anet, stat bain i della

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, ievia sera, che ho vinto la sorvesta del dì. Mio nome è Alexi Baseglia. La Senadura, la nuova società portadra del provvedimento Senadate Lengia di Naulta, è venuta insieme a noi. Als responsables e les responsables han discutau la missiva per la votazione che specchia il settembre. Lo deciden les indis vischneunches de Seito con Stianf sur de les convenies con la Senadura Setze, con l'Spitale Sameden, con la Spitex e con les duas cases de Chira. Tenò la missiva due boda amidades de la purgida sil mainz tocan la fin del 2029. Cefres e nevegni de si maisa, io denton veniu avertiu che il moment se gene un bo tot els facts finanziali si maisa per fa prognoses propi precises. Us el grejun central, la bravo in filisur turissemessa trova in niev direktur ni na nova direktura. Il direktur actual Nicolin Josti cala ia ton caveng. A tocan che la nova persona è inflata, dat in sligiazione transitorica, come ne cash l'organizzazione turistica. Peter Engler sorpeia d'interim con il mandat la direzione, insieme con Josti. Engler è staus biarsons direttore delle spendicularis da lei. El venie egli da de realizzare la strategia decidida, a nome la comunicazione della bravogna filisur turissime sa. Nus restain el grejun, el alumnezia in seviart sotz vomia stile sportes dei open air alumnezia. Als buns platz permetter si le stende se n'occupai. Per quels che venien per, tongi den ton choneun. Ed e biez ai actual mein per minche di del festival, contraria Jon Vergau. Impressions dels treis dies dei open air alumnezia dati sind tot als canals da RTR, sco Livestream, in ticker actual, a rapports e les media sociales e del radio. Quei e tot, però, si oggi visel vina von in a biala sera con nies program.
2: RTR, live del open air alumnezia.
3: Musica romanza con arma e con cor, musica da folk e da pop. Per questo è il duo Amish Dus. Amish Dus sono Gino Carigetti e David Friedli, che in questo anno lanciano l'Open Air Lumnezia. Cosa c'è a tuna, dovete voi ossa esclusiv qua pro RTR, Blair Pajair con Amish Dus.
4: Lumnezia, wie geht's euch?
5: Open Air, sind ihr da? Lumnezia! Bicke, wo ist es geil? Nous essa nomi stus, nous sunein, canzuns romanches, per cantar cun. Für alle, die Lust haben, die uns kennen, singet doch ein bisschen mit, tanzet mit uns, habt Spass.
4: Könnt ihr noch ein bisschen vorkommen? Habt genug Platz.

0: Grazie Fitch, merci viel für mal.
1: Grazie Fitch, gute Open Air.
2: RTL, direkt dal Open Air Lumlezia.
3: Schis tschetsche otzin diemo Rappers Romance, es poi d'un brario quas vide d'un man. Per fortuna se prepara però una prossima generazione per surtor al park. Una generazione giovane e survisibile, ma con grand potenzial. Al c'è da quella generazione sta il giovane rapper Similo. Il musicista de Rogine, con nome civil Kai Streamer, al 2025 fa la seconda piazza alla concorrenza de musica Band X Ost. Ed è da spellura, da vera su diversi palchi svizzers, scop per esempio all'Open Air Lumlezia. Il concert registra live a Degen, vaina confezionà per vostre uraglie. Buon divertimento con Similo.
0: Buonasera, Sam.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: E vieni a voi.

0: sono las drogas.
1: Oh, io sono del Taos, e la musica è della Ami Musso. La lirica mi ha inspirato sul Tao, tu quel che possedi per il Tao. Quel che io credo vi nasce già.

Unsere Kabel haben sich verdrückt.

RTL, live dal Open Air Lumnezia. La saira da RTL. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, finter la scovrida, o scivaria scolavita.

Proverbis. Il paur cu la ciocia rotta e il bof cu la corna croccia tiran via la braiada totta.

La vardai incuma daivla ci da miss in grond per mal. La vardai incuma daivla ci da miss in grond per mal. Alla gliaut clere degnaivla.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi vevan transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tod il natural, con giombers e trombettas e neras las margrittas. Io lesel domandada co e c'è intent, ferton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.